0: a governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma è insieme al fratello Bleda. Per gli amici Blade Runner.
1: Non è vero.
0: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
1: Sì.
0: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo di bastioni di Orione. Al che di solito Atia dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.

0: turismo della tua città.
1: Anche ad ottobre ci piace viaggiare nel tempo. È che non mi sono ancora abituato a vedere quel calendario con su scritto 1° ottobre 2026. Ben ritrovati da me, sono Alessio Ravisi, questa è Rhythm Kister Extended Version, il programma che nel corso dei prossimi 60 minuti vi farà ascoltare la migliore dance storica. Tra un attimo Dr. Alban con This Time I'm Free, andremo nel 1993 con il sound dei Years of Bass e la loro The Sign. Prima però il DJ Ross, questa è Dreamland.
2: Rhythm Kister, la storia del ritmo su Discord.

0: Loro sanno come fare musica di successo, anche gli Ace of Base. Anno 1993 c'era The Sign, tra un attimo su Disco Radio, Preziose Marvin.
1: Rhythmic History.
0: Siete appena arrivati, allora benvenuti a voi che ci ascoltate in diretta la sera tra le 21 e le 22. Io sono Alessia Luisi, questa è Rhythmic History Extended Version, 60 minuti dedicati alla migliore dance storica. E come sempre il buongiorno anche a quelli che si sono appena svegliati e ci ascoltano in replica al mattino prima dell'arrivo dei belli svegli tra le 5 e le 6. Tra un attimo sarà 1996 con Coco Jumbo di Mr. President. Riascolteremo il sound di Coro e Talisa con Because the Night e poi Nene Cherry con Buffalo Stance. Prima però, Preziose Marvin, Tell Me Why.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: alzi la mano chi si farebbe volentieri un viaggetto around the world. Io sto alzando entrambe le mani, ve lo dico già. Era il 2000, l'anno degli ATC su Disco Radio. Subito prima la voce di Nene Cherry e tra un attimo anche tu Unlimited.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Segui

0: e anche social.
1: Eccoci qua, arrivati a metà del nostro viaggio, ancora benvenuti su Disco Radio. Oh, è arrivato il momento di farci sapere chi siete, perché io sono molto curioso di sapere chi sono gli appassionati di Dance Storica. 393-800-3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp, oppure se volete seguiteci sui social, magari fate una bella story su Instagram e poi ci taggate. Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo tornano gli Smoke City con Mr. Gorgeous, la Bush di Be My Lover, il DJ Herbie con I Like It. Prima però, To Unlimited, questa è No Limit.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Cuneo, che è una grande appassionata di questo appuntamento. Lei ci ha appena scritto al 393-800-3000. Chissà se le piacciono i Wild You Project, perché è questa che riascoltiamo con King of My Castle.
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: La canzone perfetta per quelli che tra poco andranno a nanna, Dreamer di Living Joya. Chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessio Roisi, è vero, ci ritroviamo domani alle 21, ma come sempre vi ricordo anche al mattino in replica alle 5. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Disco Radio to the beat. Disco Radio movie theme. Got to keep on moving.
4: E allora si parte anche questa mattina, ma buongiorno cari amici lavoratori.
5: Lavoratori
4: del club dei quasi belli svegli, cioè tutti quelli che sentono la sveglia prestissimo la mattina e che si ritrovano a quest'ora dentro il club dei quasi belli svegli, appunto, che anticipa l'arrivo dei belli svegli a partire dalle 7. Ma intanto abbiamo già preparato una bella novità per cominciare, che facciamo, la sentiamo? È quella delle 6. Allora, c'è una questione in sospeso però il venerdì, dobbiamo sentire le canzoni che ci richiederete tra quelle che vi danno la carica, l'energia giusta per svegliarvi nel corso di questa mattinata. Lo faremo anche questa mattina, ma intanto ricordiamo a tutti il nostro numero, il 393-800-3000, che è il tramite attraverso il quale ci potete chiedere la vostra musica preferita. Ma intanto abbiamo già scelto una bella novità, il disco nuovo è quello di Armin Van Buuren, si intitola Take Me Home.
1: Novità, novità, novità.
6: Disco Radio.
7: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Si chiama Take Me Home, il disco era quello di Armin Van Buuren. Nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli, la nostra novità appena suonata era proprio Take Me Home. Mentre c'è chi ci scrive:
1: lavoratori
0: QBS, buon venerdì, relato a Vener, lucente bella stella che ad ognun la via illuminerà, ed è pur il dì degli angeli custodi che al lavoro ci proteggeranno. Thomas D'Alecco, pensionato affezionato. Grazie, grazie mille Thomas.
1: Lavoratori.
0: Abbiamo iniziato così, un saluto anche agli autotrasportatori che sono sempre moltissimi all'ascolto di Disco Radio. Come sempre ce lo ricorda Jimmy il tulipano. E poi messaggi, pronto, chi c'è?
2: Capitano, buongiorno, sono Mariella d'Arosta.
0: Ciao,
2: buongiorno,
0: Mariella.
2: QBS.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Oggi è il giorno delle richieste delle canzoni, vero?
0: Sì, vero, vero, vero.
2: Ma potrei sentire dei Final Countdown degli Europe?
0: Ma guarda, l'abbiamo già preparata.
2: Vi do una forza di vita a tutti quanti, buon risveglio, buon risveglio di Maruccio, a tutti i QBS. Ma quanto era gnocco?
0: Quanto era gnocco?
2: Buona giornata a tutti, lavoratori.

0: che pezzone, grazie, grazie alla Mariella D'Arosta che ce l'ha segnalato. Poi ci sono ancora messaggi da sentire, direi che il prossimo è questo qua.
1: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mersenasco.
0: Ciao,
1: buon
0: Dino.
1: Venerdì a tutti.
0: Sì?
1: Se anche da voi è venerdì.
0: Sì, lo è, lo è.
1: Che dite, ce lo ascoltiamo un pezzo bello allegro e ritmato?
0: Vediamo cos'è.
1: Fate di George Michael.
0: Dai, Fate di George Michael, ci piaceva un sacco. C'è anche un bel lavoratori. Mentre...

sperato anche George Michael. Su Disco Radio c'era anche Faith, ma soprattutto ci sono i vostri messaggi che continueremo a sentire tra poco. Molti ci segnalano la canzone che vi dà più carica e più energia nel corso di questa mattinata. Tantissime ne stanno arrivando al nostro numero. Faremo in tempo a sentirle tutte? Beh, ovviamente no. Mentre dal 2005 torniamo indietro per sentire Bob Sinclair e Gary Payne.

0: Clapton nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli lavoratori. Allora, ci state chiedendo un sacco di canzoni, mamma mia, ma quante sono, non ce la faremo mai. Partiamo da qui, pronto?
1: Buongiorno Fabri, buongiorno QBS, Marco D'Avanzo.
0: Ciao Marco.
1: Buon lavoro e soprattutto prima buon caffè.
0: Sì?
1: Dai che è venerdì.
0: Meno male.
1: Ancora domani. Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: Il Marco non ce la fa oggi, pronto?
3: Buongiorno, sono Daniele Paschiali, detto il senatore.
0: Sì?
3: E sono sempre in rotazione sul disco radio.
0: E tu no,
3: giù come, dalle brande.
0: Come fibra, uguale, pronto?
4: Buongiorno capitano, Andrea da Milano, sì? Sempre presente.
0: Sì?
4: Dicevi venerdì?
0: Sì.
4: Dicevi super pezzone?
0: Sì.
4: Dicevi ottantistari? Un bel As the Tiger, un Evergreen, dai.
0: Ah, certo.
4: Ci sta, lavoratori.
0: Ci sta un lavoratori anche.

0: molto rocchettari stamattina, eh. Prima Bon Jovi, poi Survivor. Ma vabbè ragazzi, solo un pezzettino perché poi non ce la facciamo più a suonare tutti gli altri, però vediamo chi c'è ancora, pronto?
1: Buongiorno Cubiette, buongiorno Fabrizio, il titolo Pinerolo.
0: Sì?
1: In attesa di un weekend soleggiato, è venerdì! E per la canzone carica,
0: sì?
1: Un bel Ecuador di Sash!
0: Ah, ma l'abbiamo preparata,
1: che dire?
0: Ecuador
1: dai,
0: di Sash! Devo.
1: Lavoratori!
0: Lavoratori! Allora, intanto mettiamo un bel lavoratori perché quello ci sta sempre. E poi tra le canzoni che ci chiedete, beh, c'era anche questa qui!

0: pronto?
1: Buongiorno, di scuola. Allora, un mattino, sono 5:30.
2: Sì?
1: Si fa la solita corsetta di 5 km.
2: Sì?
1: Ormai siamo fine settimana. Ci avviciniamo alla maratona.
2: Ma pensi di arrivare in fondo? Non capisco.
1: Buona giornata, lavoratori.
2: Ah, certo, lavoratori.
3: Lavoratori.
2: Ma grazie, grazie. Un po' di corsa, in effetti. Buongiorno, quasi, bellissimi svegli. E buongiorno a te, Fabri. Io ho un sonno devastante e voglio dormire. Dai, che per oggi, che è giovedì. Non è giovedì, però, è venerdì oggi. Mi fai sentire un pezzettino dei Black Machine? Ma come mi piaceva la canzone dei Black Machine? Si chiamava OG.

0: Beh, ragazzi, stiamo scorrendo praticamente tutto l'archivio della radio stamattina con i Black Machine che ci danno il piglio giusto per arrivare al nostro prossimo Ottantistory, in arrivo dal 1985.
1: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Tutti, Carlo della famiglia, buona giornata, quasi belli svegli lavoratori, dai che è venerdì!
0: Dai che è venerdì! E non solo, c'è anche il DJ Panozzo più tardi, perché appunto è venerdì e quindi continuiamo ad accontentare anche chi di voi ci richiederà la propria canzone, quella che dà più carica e più energia, mentre dall'80

0: 45 nell'appuntamento di oggi con i QBS quasi belli svegli, lavoratori.
1: Lavoratori!
0: Ci siete? Vediamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno capitano, ciao QBS, buongiorno. Direzione Monza. Vai capitano, che oggi finisce la settimana, è venerdì.
0: Sì.
2: Non c'è mica la canzone che ci sveglia?
0: Sì.
2: Ma la senti che sta arrivando, capitano, in sottofondo?
0: Cosa?
2: La senti che arriva in sottofondo, capitano? La mettiamo, Cuba Libre di Gigi che ci sveglia?
0: Dai.
2: Vai capitano, diciamola insieme.
0: Lavoratori!
2: E come sempre, capitano, che a te ti piace, dico un bel... Ciao Bagai! Vai capitano, Cuba Libre, Gigi D'Agostino!
0: Lo suoniamo subito! Lo stai già suonando tu, dai, lo suono io, meglio!

0: mamma, ragazzi, ma che pezzone era quello del Gigi. Allora, buongiorno QBS, con questo venerdì che sa di mercoledì non ci resta che dire lavoratori. C'è la Laura da FS, grazie Laura. Chi c'è ancora ad ascoltare? Pronto?
1: Zio Fabri, presente?
0: Presente. Sì.
1: Bello? Presente. Lavoratori!
0: Sì.
1: Presenti!
0: Tutti presenti.
1: Allora, buongiorno, dai, che venerdì! E mi raccomando, domenica, per chi lavora come me, può ascoltare il meglio di Belli Svegli.
0: Giusto.
1: Disco Radio.
0: Giusto.
1: A partire dalle 7.
0: Giusto.
1: Ciao, buona giornata, lavoratori!
0: Pronto!
2: Buongiorno, Disco Radio, buongiorno, capitano. Antonio da Garbagnate.
0: Ciao Antonio.
2: Voglio salutare la mia squadra.
0: Sì.
2: I risanatori.
0: I risanatori?
2: Gabriele, Michi, Lì e Salvatore. E sono le 5:44.
0: Ok.
2: Direzione Corsico oggi.
0: E si lavora!
2: Oggi cos'è, ragazzi? Oggi cos'è? Venerdì! Lavoratori!
0: Grazie, buongiorno a tutti, QBS, finalmente venerdì, sono KO, Daniela da Montebello Vicentino. Poi, vediamo un po' chi c'è. Buongiorno capitano, buongiorno QBS, finalmente è venerdì, domani si sta a casa. Signore, grazie, come richiesta, mi metteresti la canzone di... che si chiama Friday? Ah, ho capito quale dici, ma è questa qui!

Written e Nightcrawlers che abbiamo riascoltato proprio con Friday su Disco Radio, mentre arriva anche la prossima. So che vi piacerà il disco di Dio D e Dizzy Bizu, che suoniamo spesso e che si intitola Careful.

0: Tutti Scoradio dentro la parentesi dedicata ai QBS quasi belli svegli. E allora salutiamo anche Alex da Milano che ci dice: ciao Zé Fabri, carica top, il mastro Gigi D'Agostino con Elisir che abbiamo sentito con stamattina, con che cosa che ce l'hanno già chiesto, mi sono già dimenticato ma l'abbiamo già suonato. Vediamo chi c'è, pronto?
1: Ciao lavoratori, ma un bel pezzone per caricare un venerdì mattina, tipo Money for Nothing, Dire Street, no?
0: Ah, ma certo.
1: Robita Cassi, ciao ragazzi.
0: Guarda che si può fare, eh. Senti che roba. Iniziamo proprio così, mamma mia. Sì. Tutta sta rullata di tamburi, di batteria.

0: Basta questo per farti venire la pelle d'oca, eh. Money for nothing. Erano i Dire Straits su Disco Radio alle 6.33, ragazzi. Mentre arrivano ancora i vostri messaggi al nostro numero, e ce ne sono un sacco da suonare, per cui ci diamo da fare, vediamo chi c'è. Allora, pronto?
1: Buongiorno Fabrizio, Nadia Andrea da Bergamo.
0: Sì?
1: Questa mattina ci piacerebbe tanto svegliarci con Vamos alla Playa.
0: Ma quale?
1: Ciao Fabrizio.
0: Ma quale? Vamos alla Playa? A mi me gusta bailar. Era quella lì o era questa qui? Forse questa?

0: pezzettino anche di loro. E poi vediamo chi c'è al nostro numero 393 800 3000. Pronto?
1: Buongiorno Fabri, buongiorno QPS, Francesco da Rescandina.
0: Eccolo qua, sì.
1: Stamattina potresti mettere un bel Danny J, Il gioco dell'amore, come musica per caricarci. Buona giornata a tutti e buon weekend a tutti, lavoratori!
0: Mamma, ci sta un lavoratori,
1: lavoratori.
0: Sai che non so se riusciamo a suonarla. Ah, la stiamo già suonando, pensa a te. C'è Danny J appunto insieme ad Ellen, Il gioco dell'amore.

0: Laboratori!
1: Nero maledo coslo nesta. Nero miste che l'ombra che su marti proca guarda noi su fale. Nero e su fale.
2: Secco!
3: Perché quando ci sono le frasi al contrario c'è messaggio diabolico. Una volta era così, no? Che se lo fai suonare al contrario. Il disco di Danny J ed Ellen era Il gioco dell'amore su Disco Radio alle 6.37. Buongiorno anche al dottor Gaias.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Bentornato. Allora la colgo così: Nitirum in vetitum, sempre cupi musche negata.
4: Tendiamo sempre alle cose proibite
3: e desideriamo
4: ciò che ci viene negato.
3: Ma grande il dottor Gaias, che mi traduce un Publio Ovidio Nasone così.
4: Nasone soprattutto. Ma complimenti al profilo.
3: Certo, per via del nasone, chiaro. Facciamo gli auguri di buon compleanno a Stefano nel messaggio di Massimiliano da Beregazzo Confidaro. E tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Stefano, tanti auguri a te. E poi c'è qualcun altro che ci dice: buongiorno belli svegli, sveglio dalle 5.30, dai che è venerdì, mattina di lavoro e poi trasferta a Monaco di Baviera nel weekend. Buona giornata e buon lavoro a tutti, Valerio da Cesano Boscone. Ma grazie Valerio per essere con noi, mentre abbiamo già preparato tutte le ultime notizie, le sentiamo con la nostra redazione.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
3: Primo appuntamento con Link, c'è Fabrizio Gaias.
4: Grazie Fabrizio, buona giornata. Oggi è in programma il primo grande sciopero del mese di ottobre proclamato dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei. L'adesione del sindacato Fisi, lo stop interesserà ferrovie, sanità e metalmeccanici, scuole ed enti locali, forze dell'ordine e vigilanza privata, marittimi, lavoratori dell'agricoltura e del settore allevamento. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, lo sciopero tra le 11 e le 14. Un ventenne della statale picchiata a Milano da una decina di studenti di persone per aver strappato davanti al liceo Einstein i manifesti del blocco studentesco, organizzazione giovanile legata al movimento neofascista Casa Pound. Il ventenne ha riportato una frattura al cranio. La setta scoperta in Val di Susa, il guru di 59 anni Bruno Antonio Malatesta, accusato di abusi sessuali sulle adepte chiamate monache, è accusato anche di maltrattamenti e truffa ai danni dello Stato. Basket Serie A, domenica Scafati Varese, Virtus Bologna Roma, Cantù Udine, lunedì Verona Olimpia Milano. La Nations League oggi alle 20.45 c'è Francia-Italia e in Francia la protesta nelle scuole, a Marsiglia un preside cosparso di benzina, scontri e incendi in varie zone di Parigi. Ci risentiamo tra circa un'ora.

0: Cacca, ci divertiremo un botto ogni pomeriggio. Vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Capitano, che ricordi? Io avevo soltanto 12 anni, denaro. Mi ricordi la mia piccolissima gioventù.
2: Certo.
1: Buongiorno a tutti, lavoratori.
3: Lavoratori.
1: Buongiorno a questi belli svegli. Ciao da Danilo D'Astriano.
2: Ciao Danilo, allora

Ma ragazzi, ma che meraviglia! Allora, una scarica di anni 80 con l'ottantista remix del DJ Panozzo in gemellaggio con il dottor Martelli, che nel pomeriggio vi farà sentire il fresco ottantista remix di questa settimana, mentre noi ci siamo dedicati agli anni 80 e continuiamo con una canzone che invece arriva dal 1998. C'è Sasha da sentire subito con Mysterio.

0: e Ultrana Te che abbiamo appena riascoltato su Disco Radio. Piaciuto è l'ottantisto remix del DJ Panozzo.
1: Buongiorno, quasi belli svegli, Nunzia D'Adesio.
0: Ciao Nunzia.
1: Certo che con l'ottanta history fate risvegliare anche chi è in coma profondo e si va a lavorare.
0: Eh beh, e poi cosa ci sarebbe di meglio di un buon caffè a quest'ora? Pronto?
2: Buongiorno QBS, Mega Moca pronta.
0: Sì?
2: Oggi caffè magico. Lo beviamo,
0: sì?
2: E torniamo indietro nel tempo. Per me anni 80.
0: Sì.
2: Bella musica, amici, discoteca preferita. Un deca per pizza, birra, dolce, caffè e ammazza caffè.
0: Ragazzi,
2: bei tempi.
0: Bei tempi.
2: Capitano, ci dica cortesemente, oggi sole e luna come sono messi?
0: Ah, sorgono anche quest'oggi, ragazzi. Anzi, vediamo subito quali sono i dettagli di questa giornata, prima naturalmente di sentire le perle di saggezza del nostro almanacchiere che torna subito a trovarci. Vediamo un po', perché qui c'ho una pagina di internet che stamattina non si vuole aprire per darvi i dettagli del caso, ma lo facciamo subito. Oggi è il 275esimo giorno dell'anno, signori, la 40esima settimana del 2026. Con il sole che sorge alle 7:08, tramonterà alle 18:51, luna calante illuminata al 72,5%, oggi giornata internazionale della non violenza e la festa ovviamente dei nonni, abbiamo già citato oggi gli angeli custodi. Ma chi c'è se non il nostro almanacchiere a quest'ora?
3: Buongiorno! Venerdì 2 ottobre 2026,
0: sì?
3: E oggi si celebrano i santi angeli custodi.
0: Certo.
3: E ricordate, la grandezza di ognuno di noi si misura con la capacità di far crescere gli altri. Ciao!
0: Ma grazie allora al nostro almanacchiere, che ritroveremo come sempre puntuale con le sue perle di saggezza il prossimo lunedì.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ah, ma non abbiamo ancora finito, anzi, per la verità non abbiamo ancora iniziato questa mattina, perché sta per arrivare la squadra al completo dei belli svegli, come sempre tra le 7 e le 10 di ogni mattino, il morning show di Disco Radio con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, c'è anche Marco in redazione, ma soprattutto c'è Ice MC con Alexia, It's a Rainy Day.

0: No. No, non ci siamo, non ci siamo. Dobbiamo tirare le orecchie a Edo perché dal punto di vista del meteo questa canzone non fa il paio. Ice MC Alexia, It's a Rainy Day.
1: Ma che ne
0: andava
1: sai?
0: Ascoltata in un altro momento.
1: Ma che ne sai? Non è che sei dappertutto tu, eh?
0: Può essere
1: Potrebbe
0: che ci sia qualche
1: che
0: posto dove
1: a casa
0: piove.
1: Di Edo Munari
0: magari sta piovendo.
1: Una nuvola fantoziana sta riversando acqua e acqua.
0: Potrebbe essere.

0: Studios di Milano.
1: Mo che succede?
0: Va ora in onda Belli Svegli.
1: Davvero?
0: E 5, 6, 7, 8. Buongiorno! Sì, no, è vero, però. Adesso senti che odore di umido? Senti? Di umido, di umido, di umido.
1: Di umido. Umido, sì, umido?
0: Forse è casa di Munari, non
1: casa
0: lo so,
1: di Munari,
0: dove
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: la nuvola fantoziana.
1: Potrebbe essere.
0: Come fai a mandarlo via poi l'odore di umido? Che devi tenere aperto giorni e giorni e giorni per far girare l'aria finché tutto non asciuga.
1: Allora, io ho un problema più grave, che visto il tema di stamattina, perché
0: sì?
1: Mi stai buttando lì un tema, tu hai già capito.
0: Sì.
1: L'uomo
0: sì,
1: che si annusa le ascelle. Io ho un bagno in casa,
0: sì?
1: Uno solo,
0: sì?
1: Da qui fuori escono cattivi odori. Ma uno solo, che è quello in camera di mia figlia.
0: Colpa dei sifoni.
1: No, sono pieni, è tutto riempito, tutto. O è quello della. Perché ho la ventilazione meccanica, quella
0: sì,
1: che
0: sì,
1: mi fa sempre da.

0: Ma la ventilazione meccanica mi sembra sempre no. Però le ventole, quelle lì, insomma. E quindi alcuni idraulici, la depressione che creano queste addirittura tira fuori il cattivo odore dalla piletta della doccia.
1: Potrebbe
0: essere. Le ho spente. Puzza uguale.
1: Va bene. Come si fa allora?
0: Mi serve un rimedio dalla nonna.
1: Cosa butti lì? Metti della lavanda.
0: Nonna, no, proprio la nonna dentro.
1: La nonna. Cioè... Attenzione che dopo un po' anche la nonna. Le 7:02.
0: Dai, quali sono i vostri rimedi originali, strani, magari per mandare via i cattivi odori di casa?
1: A proposito di nonna, Marco fa un esempio, ma era davvero così?
2: È davvero così. Tra l'altro oggi è la festa dei nonni.
1: Giusto.
0: Oh!
1: Vero, sì. Perché si festeggiano gli angeli custodi legati, ovviamente, proprio per il fatto che i nonni un po' lo sono, a questo momento del calendario della Chiesa, no? E quindi gli angeli custodi, i nostri nonni.
0: Beh, auguri a tutti i nonni. E quindi tua nonna cosa faceva, Marco?
2: No, sono andato a trovare la settimana scorsa, aveva del caffè nel cassetto, del caffè nell'armadio, apro il frigo, c'è il caffè, nel water c'era il caffè, non so.
0: Ma caffè...
2: Del caffè proprio...
0: Esausto o caffè
2: polvere,
0: fresco?
2: In polvere. Polvere.
1: Il caffè in polvere che toglie tutti gli odori.
2: Nel microonde anche.
1: Ma davvero?
2: Sì.

0: ragazzi, il disco nuovo di James Hype che si chiama Confession su Disco Radio. Nell'appuntamento con i belli svegli di oggi
1: signora,
2: cosa sta succedendo?
1: Cosa? La nonna di Marco sta tirando sul caffè. No signora, finché l'armadio va bene, però. No, non si prende così il caffè, signora.
0: Niente, è una passione per l'arabica, cosa ti devo dire?
1: Cioè. Ho capito, però non per via narice.
0: Allora, sentiamo chi c'è al 393-800-3000, perché basta chiedere ai nostri ascoltatori che immediatamente arrivano dei consigli. Pronto?
1: Grazie,
0: pronto.
3: Omar, l'esalatore del bagno.
1: Cos'è l'esalatore?
3: Magari ha qualche problema.
0: L'esalatore?
1: Ciao. Cos'è l'esalatore
0: non
1: adesso?
0: No, anche per me è un pezzo nuovo, non l'ho mai visto in vita.
1: Forse è quello che dicevo io, quello che arriva sul tetto.
0: Sì,
1: cioè lo sfiato,
0: sì,
1: diciamo.
0: È lui.
1: Che arriva sul tetto. Ecco, devo fare. Salgo e soffio.
0: Lo so, tira. Forse puoi tirare.
1: È la volta che esalo il mio ultimo respiro. Forse per quello si chiama esalatore.
0: Potrebbe.

0: essere pronto.
1: Dini, fai così, butta aceto di alcol nella pipetta della doccia, vedrai che va via tutto. Aceto di alcol
0: nella pipetta.
2: La mia ricerca di Google di stamattina sarà meravigliosa. Parto con esalatore,
0: chiudo con...
2: tra l'altro non vorrei dire, il secondo suggerimento era un esalatore scarico colonna, l'altro esalatore di guaina.
0: Di guaina. Vabbè ragazzi, allora siamo precisi. Se è guaina siamo precisi.
2: Aceto, no, però di alcol.
0: Lo trovi al supermercato tranquillamente.
2: L'aceto di alcol?
0: Sì, okay, assolutamente perfetto. Sì. Ci proverò anch'io. Però fuori onda diceva delle pastiglie.
2: Ho visto che ci sono anche delle pastiglie da buttare negli scarichi, nei sifoni. Perché secondo me è quello della doccia.
0: È quello allora la pipetta.
2: Siccome
0: tu hai quella basso. È quella lì.
2: Sì.
0: È quella lì allora. È quella
2: perché
0: lì.
2: È più piccolino il sifoncino e
0: si svuota più facilmente.
2: Però mi piace l'idea dell'esalatore.
0: Pronto?
2: E poi mi deve dire che cosa devo fare con l'esalatore.
0: Infatti, perché quello è da capire. Perché una volta
2: come
0: che
2: quello,
0: sei
2: guarda,
0: sul tetto...
2: hai un problema di sdoppiamento della personalità. E quindi? No, niente, basta, te l'ho detto. devi risolvermelo.
0: Allora, forse. No, facciamo una cosa, recuperiamo ancora un po' dei vostri messaggi, consigli della nonna alla fine, no? Quelli pratici per risolvere quei problemi legati ai cattivi odori in casa. Quindi segnalateci come risolvete i vostri al 393 800 3000, mentre ci sentiamo anche la prossima. Abbiamo scelto dal 2013 il disco di Katy Perry.

0: ci piace sempre un sacco. Il disco nuovo di Swedish House Mafia è lì che è lì. Stamattina proprio niente, non ce la posso fare.
1: Salvatore sta vincendo, giusto?
0: Happiness is so sad. 7:15 del mattino, siete sul Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora, i consigli della nonna per liberarsi dei cattivi odori in casa. C'è per esempio qualcuno che ci dice: buongiorno belli svegli, io per forno e forno a microonde faccio una vaschetta con sapone per i piatti profumato all'arancia o limone e bicarbonato, faccio scaldare non troppo e oltre a togliere gli odori pulisce anche tutto, perché poi i vapori vanno a
1: depositarsi. Ma la fa cuocere?
0: E accende il forno, accende il microonde e si diffondono i vapori che vanno
1: ma
0: a finire sulle pareti.
1: Ma la vaschetta deve essere di metallo?
0: Beh, non nel microonde.
1: No, appunto, però nel micro...

0: di metallo nel forno, no? E sì, nel microonde di plastica.
1: Ah, ok, comunque per togliere i cattivi odori, non per pulire, giusto?
0: Beh, certo, e anche certo, per pulire, dice lei, perché alla fine pulisce tutto. Quindi passi con
1: esplode?
0: La spugna. No, perché evapora, no? E quindi si deposita sui.
1: E poi dopo passi.
0: Passi la spugnetta. Ah, okay, sì, okay, sì, passi il panno in microfibra.
1: Prima,
0: sì. Eh no, perché deve sciogliersi prima.
1: Madonna, cosa fate nel forno, ragazzi?
0: Però nel forno, guarda che metti una lasagna, per esempio, senza coprirla. Quando comincia a sciogliersi tutto quanto, il condimento sfrigola, spruzza.
1: Sì, sì, beh, sgrassante, lascia agire, passi la spugna via.
0: Sì, sì, sì, no, vabbè, certo. Anche
1: cioè,
0: quello è
1: diverse sono le padelle, quelle che si incrostano, che tanto non dovrebbero mai, perché teoricamente, insomma, con le antiadderenti di adesso è più difficile, no?
0: Vero,
1: che
0: vero, vero.
1: Però, no, beh, comunque buona sapersi.
0: Ce la teniamo anche questa. Sì, poi sì, sì, vediamo chi c'è. Pronto? Allora, pronto.
2: Allora, ragazzi, buongiorno a tutti. Un ottimo rimedio della nonna, che non danneggia i tubi ed è ipernaturale. Dovete mettere nello scarico un po' di bicarbonato e versargli dietro un po' di alcol di aceto. È spettacolare, non danneggia i tubi. Non tenete la faccia sopra perché fa un po' di schiuma, fa un po' di reazione ed è ideale e sgorga proprio tutto, libera tutto. State tranquilli che funziona, è perfetto.
0: Grazie per il
2: consiglio.
0: Buona
2: giornata a tutti da Rosy.
0: Grazie,
2: ciao, ciao.
0: Rosy. E poi c'è chi ci scrive: tipica usanza colombiana è quella di usare il caffè per nascondere gli odori.
1: La nonna è colombiana.
0: La
1: come si chiama tua nonna, Marco?
0: Paese.
3: Lucia.
1: Ah, la signora Lucia. Sta il rimedio ecuadoregno. Ecuadoriano.
0: No, colombiano. Non è che ha a che fare col cartello tua nonna, per caso? Perché
1: scusate, tra l'altro, in genere
0: nei film americani il caffè viene usato anche per nascondere
1: la droga dentro. Controlla, Marco, certo, cosa c'è dentro quel caffè che c'è nell'armadio della
0: nel
1: nonna,
0: cassetto della nonna, che non si sa mai. Va bene,
1: comunque
0: va bene.
1: Ho fatto una ricerchina veloce su Google. Bicarbonato e aceto, guardavo se danneggiavano meno i tubi. Non danneggiano assolutamente i tubi, ma non ha nessun effetto sullo sporco, dice il signor Google. Poi signora, io alzo le mani, io affido a lei. Se lei mi dice che profuma e pulisce, mi fido.
0: Soprattutto se non danneggia i tubi, perché non provare, no?
1: Sì, esatto.
0: Non si sa mai. Allora, è pronto uno dei nostri Rhythmic History, l'abbiamo scelto dal 2001.
4: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version, con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
5: Oh, y'all ready for this?
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi, anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
10: È A5, fissatelo in testa.
9: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
10: È A5, fissatelo in testa.
9: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
10: È A5, te lo sei fissato in testa?
9: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Beauty lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival

0: Festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
4: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologna Monzese, a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
5: Disco Radio.
6: Ciao ragazzi, con quello che costa il caffè mi tengo gli odori. Buona giornata.
7: Ah, con quello che costa il caffè, capito. Aspetta che non ti avevo aperto, Omar.
8: Sì, chiaro. Beh, insomma, puoi anche... No, però costa, c'ha ragione.
7: Sì, il caffè costa. Cioè, devi andare a comprarlo a Livigno per pagarlo un po' meno, forse. Però poi...
8: A Livigno, ma cosa sei? 1986? Ma Fabri, dai! Ma veramente?
7: Vabbè, già che sei lì...
8: vai a comprare anche la Nikon, allora.
7: No, già che sei lì, fai anche il pieno e spendi meno.

0: Chi vino a prendere il caffè in questo periodo storico qua di questa canzone?
1: 2001? No, prima.
0: Forse ancora, dai Fabio, sono 25 anni fa,
1: Beh, però quando hai buttato lì 86, secondo me era più giusto.
0: Porca miseria.
1: Lì veramente
0: è
1: c'era.
0: Mi piacciono i viaggi nel tempo a me come concetto, ma tu ogni volta riesci a portarmi a questo portale.
1: Guarda che la benzina, a parte che c'erano ancora le lire, la benzina costava tipo 600 lire
0: sì,
1: al litro.
0: Sì, ho capito,
1: cioè,
0: ma
1: stiamo parlando veramente
0: 40 anni fa,
1: dell'età
0: basta.
1: Del Carlo Cudega, certo. Allora, abito a Cuba e per eliminare i cattivi odori uso Castrolindo.
0: Giusto?
1: È la signora Sironi che è molto interessata dai rimedi della nonna, sembra quasi giudicarli.
2: Ma ragazzi, ma che bello!
1: Ma che bello!
2: Ma con l'aceto d'alcol!
0: L'alcol d'aceto o l'aceto d'alcol?
1: L'aceto d'alcol.
0: L'aceto d'alcol.
1: L'aceto d'alcol. Pronto, pronto.
3: Buongiorno, belli svegli, sono Pamela.
1: Ciao Pamela.
3: Io non ho rimedi, però mia mamma usa mezzo limone, cioè lascia mezzo limone nel lavandino della cucina, perché dice che dallo scarico viene sull'odore e allora lei lascia il mezzo limone nel lavandino.
0: Mi
3: sembra che non faccia nulla,
1: ma
3: però
1: certo,
3: convinta
1: perché,
3: lei.
1: Perché tu dici
3: buona
1: che
3: giornata a tutti.
1: Il cattivo odore entra nel limone, viene filtrato e poi
0: no, è che il limone ha un profumo
1: sì, certo,
0: suo
1: certo.
0: E quindi fresco.
1: Per ogni
0: contrasta.
1: Olezzo, ci scrive sì. Qualcuno, ipoclorito di sodio, anche detto acqua de bugada, cioè la candeggina.
0: La candeggina.
1: Dalla
0: ma
1: nonna
0: no,
1: di
0: ma...
1: Thomas.
0: Ma non ho problemi, no, non credo che vada bene. Perché non ho i tubi sporchi nel bagno, capito?
1: E allora te lo dico, chiama la Bonfanti Servizi Ambientali, ti è?
0: Sì.
1: Oh, no, perché c'è qualcuno che ci scrive.
0: Una video ispezione mi fanno, ma a me?
1: Veniamo, facciamo una video ispezione e vediamo che non ci siano problemi. Ciao Omar.
0: E quanto costa l'uscita della Bonfanti Servizi Ambientali?
4: Vabbè, contando capito. Che devono farsi 200 km per arrivare da Nibiondo a Bergamo.
0: Oppure hanno la videocamera a filo lunga.
1: E potrebbe essere che
0: parte da lì,
1: da lì,
0: capito? Parte da lì e pian piano ti arriva nel bagno, si infila e poi ti chiamano la video call.
1: Qualcuno ci scrive: accetto qualsiasi bicarbonato insieme, hanno solo un grande effetto scenografico, ma a livello
0: vedi,
1: di pulizia non servono a niente. Vedi,
0: sì,
1: vedi,
0: sì,
1: vedi.
0: Sì, diciamo, pensa che è una questione dei trigliceridi, Fabri. È una questione legata ai trigliceridi.
1: Davvero?
0: Sì, perché
1: ma non erano quelli del sangue i trigliceridi?
0: Quelli contenuti nei grassi che ci sono nel nostro sangue sono anche nel grasso stesso.
1: Ah, certo.
0: Ed sono quelli che fanno da colla, da raggrumante e il bicarbonato non li scioglie praticamente.
1: Ma incredibile.
0: Quindi rischia addirittura di incrostarsi di più.
1: Ma incredibile.
0: Da mamma quel che ho letto.
5: Parla in modo specifico il professore questa mattina.
0: Motivo per cui non fatevi le pere di bicarbonato per pulire le vene. Capito?
1: No, cioè, esatto.
0: Non serve,
1: non è il caso, non è il caso.

0: Il disco era quello di Dua Lipa. Sì, Dua Lipa. Stamattina proprio non ce la posso fare.
1: Ma cosa hai fatto stanotte?
0: Non lo so, non lo so. Allora, dicevo, Dua Lipa, Break My Heart dal 2020.
1: Hai fretta.
0: Ho fretta?
1: Sì. E quando dici così, perché hai già in mente la frase successiva a Dua Lipa? E allora contrai.
0: È vero.
1: Che hai fretta.
0: È vero, è vero. Potrebbe essere una spiega. Pronto, pronto.
2: Bene, bene. Si sta delineando il complotto del gioco. So io dove vuole arrivare il signor Fantini.
0: Un'ispezione in cambio di una disco Radio Bank.
1: Qualcun altro scrive che ti frega quanto costa Omar, basta farli vincere.
0: Certo, certo.
1: Ma vi sembro il tipo?
0: No.
1: Vi sembro il tipo?
0: Ma
1: io?
0: Ci mancherebbe altro.
1: Ma scusa,
0: sì.
1: Faccio una storia su Instagram.
0: Piuttosto, che rende di più. Pronto?
3: Nonna, funziona? È il fondo del caffè. Finita la moca, prendo sempre il fondo del caffè,
0: sì.
3: Lo uso come peeling, nel senso che lo metto in faccia, braccia, peeling, corpo, sì. E mani,
0: la
3: e lascia la pelle veramente morbida, levigata.
0: Sì.
3: Funziona tanto. Ciao.
1: A parte che adesso lei ha dei tratti cubani, nel senso, come colorito è rimasta un po'
0: biciolina. Caffè colora.
1: No, però sì. Ovviamente fa l'effetto scrub perché
0: sì.
1: È abrasivo,
0: è sfogliante.
1: Sì. Vedi la differenza, Fabri che frequenta i centri di bellezza, io che frequento il Tecnomart, abrasivo.
0: Io conosco il signor Garnier, scusa.
1: Cioè, grana 40.
0: Il signor Holocom. Allora, c'è qualcuno che ci segnala invece la lampada Berger. Tanto per rimanere lì, no? Insieme al signor Lancôme c'è anche il signor Berger.
1: È un profumatore. Dice che lo usano anche nella sala operatoria. E l'alternativa è che tutti in casa gli metto il mentol sotto il naso come i veterinari quando fanno partorire le cavalle.
0: Oh no, no, no.
1: Presente?
0: Sì.
1: Il mentolo qua sotto.
0: Così senti odore di menta e puoi stare dove vuoi.
1: Vomitare, certo. È talmente forte il.
0: Io che sono un po' Dexter, credo che lo usino anche nelle
1: sale operatorie. Certo.
0: Sì, dove fanno le autopsie, tipo.
1: Sì. Non so come si chiama. Autoptica? Sala autoptica?
0: Non lo so.
1: Autoptica?
0: Non ho idea.
1: Sì, autoptica.
0: Vabbè.
1: Sì, Fantini, dai Fantini.
0: Andiamo a vedere.
1: Vai Bonfanti.
0: Davvero così.
1: Tanto Bonfanti,
0: infatti c'è un'assonanza di cognomi. Allora, diamo la linea al dottor Gaias, che invece è già pronto con le ultime notizie, a meno che non abbia un consiglio della nonna da darci a proposito di cattivi odori.
4: No, è sempre quella del caffè, come Dua Lipa.
1: Dua Lipa è bella.
0: Scusatemi, ma c'è sta roba del caffè così diffusa che vale la pena di buttare caffè ovunque,
4: sì,
0: no?
4: Sì, sgorga anche i tubi.
0: Vabbè, sì, adesso.
1: Beh, se sfoglia la faccia della nostra amica, perché non dovrebbe sfogliare i tubi.
0: Avete ragione voi, ragazzi.
1: Voglio dire che comunque c'è il concerto di Dua Lipa.
0: Smettila, dai, che ci sono le ultime notizie.
4: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Oggi in programma il primo grande sciopero del mese. Lo stop interesserà vari settori, dalla sanità alla scuola, forze dell'ordine e vigilanza privata, lavoratori dell'agricoltura. Per quanto riguarda le ferrovie, lo sciopero tra le 11 e le 14. A Torino ho scoperto una serie di truffe finanziarie realizzate tra il 2021 e il 2023 grazie ad una rete di finti consulenti. A centinaia di risparmiatori sarebbero stati proposti investimenti dei rendimenti apparentemente molto elevati tramite una banca priva di autorizzazioni. Oggi il sequestro preventivo per oltre 1,6 milioni tra beni e denaro. Il rabbino aggredito alla fermata del bus a Milano il 16 settembre scorso, rimpatriati due dei tre ragazzi che erano stati subito individuati, l'annuncio del ministro dell'interno Piantedosi. Basket Serie A, domenica Scafati Varese, Virtus Bologna Roma, Cantù Udine, lunedì si gioca Verona Olimpia Milano. Il calcio, la Nations League, oggi alle 20.45 Francia Italia, e in Francia la protesta nelle scuole, a Marsiglia un preside cosparso di benzina, scontri e incendi si registrano in varie zone di Parigi. Il tempo per le prossime ore.
5: Meteo. Ci attende un venerdì con tempo ancora in prevalenza uggioso sul Piemonte, ma questa volta con il basso rischio di precipitazioni. Sulla Lombardia sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi. Le temperature massime inoltre torneranno a guadagnare qualche grado con picchi di 24-25 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che nel weekend splenderà il sole con temperature in ulteriore aumento. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimeteo.
6: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Allora, tra poco ci occupiamo di Bon Ton, ovviamente lo facciamo con la nostra Rossana Capelli, che tornerà a trovarci anche in questo venerdì. Il Bon Ton al supermercato, signori e signori, anticipiamo ecco subito Fabri. Il tema,
1: Impara.
0: Sì, può essere. Io non sono molto paziente al supermercato, devo dire.
1: Io può meglio essere. Che
0: non parlo. Lasciamo
1: perdere. Perché stamattina, guarda, mi zittisco adesso e lascio parlare la Rosa. Non dirò nulla, giuro.
0: Va bene,
1: nulla.
0: Vedremo se sarà davvero così. Intanto, ragazzi, dall'86!

0: Mamma ragazzi, che bello il disco degli Europe, si chiamava The Final Countdown.
1: No vabbè ragazzi, gli Europe, non ci posso credere. Vi adoro.
0: Credici. Ma tra l'altro deve essere la mattinata degli Europe, perché anche dentro QBS Quasi Belli Svegli, che anticipa l'arrivo della squadra completo, il venerdì facciamo sta cosa della canzone che vi dà più carica e più energia. Sì. Stamattina gli hanno chiesti dicendo: ma quanto era figo Joy Tempest, quanto era figo.
2: E non li hai messi però?
0: No, li ho messi.
2: Cosa gli hai messo?
0: Forse proprio The Final Countdown. Ale! Perché adesso abbiamo sentito per
2: la
0: intero
2: varietà!
0: Comunque abbiamo sentito per
2: dimmi
0: intero.
2: Un'altra canzone degli Europe.
0: The Final Countdown.
2: No, un'altra. Dai, e no, c'è una famosissima.
0: Carrie.
2: Deciditi, o Carrie o Rosanna, ma che...
0: C'era una Roxanne, ma era di un altro gruppo. Vedi. Buongiorno, sì. Buongiorno alla nostra Rossana Capelli.
3: Buongiorno Fabri, buongiorno Omar, buongiorno Marco e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Bentrovata Rossana. Allora, abbiamo anticipato già il tema, non ce ne vorrai per questo, ma ci permette di arrivare subito ai consigli di oggi rispetto al bon ton del supermercato.
3: Avete fatto benissimo, assolutamente. Sì, perché anche al supermercato si può comunque gestire le situazioni con calma, sì. Sembrerà strano, ma è soprattutto con classe.
2: Con classe,
3: sì. Classe
2: alle casse potrebbe essere il titolo del
0: classe alle casse. Sì.
3: Bello, un format nuovo.
0: Sì.
3: Bene, iniziamo subito col dire che parliamo subito del parcheggio selvaggio del carrello tra le corsie. Perché la corsia del supermercato è una strada a doppio senso. Quindi certo. Lasciare il carrello di traverso per andare a cercare un prodotto blocca il passaggio e crea code immediate. Il consiglio è quello di accostare sempre il carrello a filo dello scaffale, sì. Sul lato destro, parallelo al corridoio.
0: Uh-huh.
3: E se ci accorgiamo di intralciare qualcuno, perché può capitare, magari siamo di fretta, un sincero mi scusi, magari accompagnato da un passo indietro immediato, uh-huh. Trasforma magari un momento che potrebbe essere di nervosismo in un gesto di cortesia.
0: Però scusami Ross, c'ho una cosa
2: partito,
0: che
2: è partito.
0: Una roba che mi viene da qui, guarda.
2: Dai, bestia.
0: Allora io sono uno così, cioè metto il carrello a fianco allo scaffale per evitare che la gente non riesca a passare. Poi però arriva di solito quello che deve prendere il prodotto proprio dietro il carrello.
2: Eccomi, sono io.
0: Quindi cosa faccio? Io mi scusi, sposto il carrello e lascio che il cliente

0: ristorante prenda il prodotto che deve prendere. E di solito, invece di prendere e andarsene, perché anch'io sto facendo la stessa cosa, no? Ci mette un quarto d'ora. Perché deve guardare tutte le confezioni che stanno proprio.
1: Ma sto scegliendo.
0: Ho capito, però io ti ho fatto la cortesia perché stavo facendo la stessa cosa.
1: Ma te l'ho chiesto io di farmi la cortesia.
0: E beh, ma tu devi un po'
1: se
0: dare
1: vuoi
0: un
1: fare
0: colpo
1: la cortesia,
0: alla botte, un colpo al cerchio,
1: cortese,
0: no?
1: Levati, no? E lasciami scegliere. Allora ti chiedo un'altra cosa, io Rossa, sempre su questo. Oggi ti tempesto. Allora, stessa situazione. Posso spostare io il carrello dell'altro?
2: No,
1: cioè devo scegliere un prodotto che è lì dietro. Io di solito sposto il carrello, prendo quello che mi serve, va, cioè tanto non è che
2: è sul carrello di qualche centimetro.
1: Sì, no, glielo sposto leggermente 50 centimetri più avanti per prendere io, no. Però glielo tocco io.
2: Se la persona non è lì che magari è andata a prendere altro, si può anche fare.
0: Tu non lo sai, Ross, ma Omar fa come quando fa l'Irox, la slitta, lui spinge
1: il carrello fino ai
0: suggerati,
1: se posso,
0: intensità,
1: certo. Allevati, vecchiettina maledetta.
0: Vabbè, sentiamoci una canzone, poi torniamo sui consigli da Bonton al supermercato.

0: il disco di Miley Cyrus, si chiama Bass Persuades, mentre è con noi la nostra Rossana Capelli, consulente di Bonton e Stile, che ci sta insegnando il Bonton da supermercato. Ross,
1: eccoci, arriviamo al reparto ortofrutta.
0: Eccoci. Tante gioie al reparto ortofrutta.
1: Ma tantissime, se ne vede di ogni. Allora, maneggiare frutta e verdura, ovviamente a mani nude, è antigenico e chiaramente anche vietato. Ma anche tastare e schiacciare magari 10 pesche per sceglierne una rovina il cibo per chi viene dopo.
0: Ecco.
1: Quindi il consiglio è che il guanto usa e getta, oppure alcuni, io ho visto che usano anche il sacchetto usato come guanto, va bene?
0: Sì. Io faccio così.
1: Si indossa sempre prima di toccare qualsiasi cosa. E sarebbe ideale scegliere guardando con gli occhi, perché la frutta si dovrebbe
0: mi si era aperto un crepaccio.
1: No, oppure proprio toccarla, ma prenderla proprio delicatamente, tastarla proprio delicatamente, sicuramente per fare un collaudo di resistenza.
0: Sai cosa fa Omar? Omar la assaggia.
2: Il fruttivendolo tocca per capire se è matura o no.
0: Ma la tocca lui.
1: Ma lì, la tocca lì con delicatezza.
2: No, il fruttivendolo
1: la tastano, la guardano, cioè.
2: E così devo scegliere la frutta,
0: aspetta Ross, la assaggiano
1: delicatamente.
2: Io un chicco d'uva lo prendo per sapere se è buona. Sì. So che non si fa.
1: Ma io vedo gente che prende una pesca veramente, la tiene in mano e la tocca anche 10 volte, poi la lascia lì. No, cioè, due delicatamente si capisce.
0: Posso
1: credo.
0: Dire anche che con i prodotti preincartati non si dovrebbe fare la stessa cosa.
1: Assolutamente.
0: Non so se tu vai a prendere
2: panini,
0: una.
2: C'è la stampa che gli schiacciano i panini.
0: No, mi sta sulle. Ma perché mi devi sfondare l'amichetta che già non dovrebbe sfondarsi? Dopodiché
2: detta così suona malissimo, tra l'altro. Perché. Scusaci Rossana, oggi
1: scusa dal profondo
2: del cuore.
0: Allora, perché mi devi lasciare le impronte delle dita nel panino croccante?
2: Peggio.
1: Arriviamo alla cassa.
2: Sì. Ecco, brava.
1: Siamo arrivati alla cassa e lì troviamo il nastro trasportatore e c'è il famoso rito del separatore.
0: Sì,
1: certo. Perché quando finiamo di caricare la spesa sul nastro, il compito non è concluso, il nostro compito, perché ignorare chi aspetta dietro di noi è proprio una brutta abitudine. Quindi il consiglio è quello di mettere sempre chi insomma ha messo è davanti, quindi una volta che abbiamo messo la spesa sul carrello dovremo noi mettere sempre il bastoncino divisorio subito dopo l'ultimo articolo, senza aspettare che lo faccia la persona dietro. Questo perché è un gesto veramente minuscolo che dice: riconosco il tuo spazio e rispetto il tuo tempo.
0: Questo è un bel modo di chiudere, che mette d'accordo tutti, tra l'altro.
2: Però io invece voglio chiedere una cosina brevina, veloce. Siamo in coda, siamo in quattro in coda, io sono il primo, quello che sta per fare la spesa, arriva quello con due prodotti. Posso decidere di farlo passare al posto mio anche se ho tre o quattro persone dietro di me, o dobbiamo essere tutti concordi?
1: No, è il tuo turno e scegli tu. Quello comunque
2: Però faccio passare
1: gentilezza.
2: Avanti anche agli altri, eh? Faccio passare avanti anche agli altri.
1: Ma se è dietro di te, io dico. Se quello è
2: dietro
1: quattro,
2: agli altri.
0: Consiglio
2: d'amministrazione, ci riuniamo, votiamo.
1: Se tutti sono d'accordo, sì, altrimenti è solo quello dietro di te che poi anzi, secondo me è anche carino.
0: Prova.
1: Molte volte perché arrivano con una cosa e non abbiamo magari il carrello pieno, è proprio un atto di gentilezza farli passare.
2: Ok, chiaro.
1: Purtroppo però non è la regola.
0: No,
2: assolutamente. Vabbè
0: andremo al supermercato tutti più sereni adesso.
2: Guarda.
1: E posso dire anche l'ultima cosa bruttissima.
0: Rapidissimamente.
1: Abbiamo il carrello e se ci abbiamo lasciato dentro il famoso guantino che abbiamo toccato la pesca, lo possiamo buttare, svuotare, perché sennò obblighiamo chi lo prende a svuotarlo e quindi
0: giusto. Mamma Rossa, guarda.
2: Assolutamente, ergastolo per chi lo fa.
0: Meno male che vieni a trovarci il venerdì. Un applauso per la Rossa.
2: Grazie Rossa.
0: Grazie mille.
2: La trovate su Instagram.
0: Rossana Capelli. Ciao Rossana.
1: Ciao, buon weekend a tutti, grazie.
0: Ciao.

0: Ne abbiamo quanti volete proprio. DJ Cat Greg, DJ Catch Greg Nice. No, niente, stamattina.
1: No, non stamattina, Fabri.
0: Devo comprare delle consonanti.
1: No, non stamattina, stamattina non presentarli, lasciali lì.
0: Faccio finta di niente.
1: Sì,
0: allora, c'è qualcuno che ci scrive: io quando ho tre cose in mano e sono alla cassa, faccio apposta a far passare quelli col carrello pieno dietro di me.
1: Così mi piace farmi male.
0: Che è una bella filosofia, va bene. Allora, stanno per arrivare i baby svegli, colmi, canzoni, barzellette, battute al 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ehi là, oh Mariolino, ci sei?
3: Certo!
2: Molto bene, che facciamo adesso?
3: Colmi, canzoni, battute, barzellette dei nostri baby svegli, ma anche dei baby fake, che sono quelli che fanno finta di fare i piccoli.
2: Tipo che hanno?
4: La vocina così, per esempio, eh?
2: Che sembravo un brutto animaletto.
3: Come sta l'amichetta di Fabrizio?
2: Dai, lascia perdere, oh Mariolino, per favore, eh? Non ti ci mettere anche tu.

0: suonate di Zeusofono.
1: Faccio finta di non aver sentito, Mariolino. Allora, 393-800-3000, sì, il nostro numero a cui ci ha già inviato una nota vocale anche...
2: Ciao zio Franco, ciao zio Fabri, ciao Marcolino, ciao, ciao Mariolino, certo. Sono Alessio da Mezzago,
1: sì?
2: E venerdì varietà! Praticamente c'è questa attrice che è diventata molto famosa,
1: sì?
2: Per
1: sì.
2: aver partecipato alla Maschera di Zorro,
1: uh-huh.
2: certo. Che oggi si è data alla ristorazione.
1: Sì.
2: Catering Zeta-Jones.
3: Catering Zeta-Jones, certo.
1: Ragazzi, bellissima
3: la velocità, no, qua
1: sì, veramente bellissima. Allora, colmi canzoni, barzellette battute. Cosa, Mariolino?
0: E ce n'è un altro che si è dato la ristorazione dopo che ha lavorato per tanto in ospedale.
1: Ah, sì?
0: Sì, è Catering Zeta-Jones. Cioè,
1: vabbè, sono le 8:05. Ma potremmo andare avanti così per tutta la mattina? No, dico a far battute, colmi, canzoni, barzellette,
0: cioè, sì,
1: sarebbe bello. Allora, abbiamo preparato però un disco nuovo da sentire, quello di David Guetta ed Hypaton, si chiama You and I, Me and You.

0: iPad on You and I, Me and You, 8 e 8 sul Disco Radio. Oggi ce l'abbiamo con gli 8, 8, 3 alle 8 e 3 e poi le 8 e 8, qui continuano a essere ricorrenti questi 8, non ti sento?
1: Giocarteli?
0: Scusami?
1: Non vuoi giocarteli?
0: Potrebbe essere una buona idea.
1: Dai, vai.
0: Vediamo chi c'è intanto mentre mi gioco i numeri.
1: Giocati l'8, l'88 e il 3. Sì? Sulla ruota di nord, sud, ovest, est.
0: Potrebbe essere un'idea. Pronto?
2: Ciao Fabri, sono Roberto Cernusco. Allora, mio papà ha proposto a mia mamma di fare un gioco, di andare al bar separati, far finta di non conoscersi.
0: Sì.
2: E mia mamma accetta. E allora mio papà arriva al bar con mia mamma già seduta, si avvicina e fa: ciao, posso offrirti da bere? E mia mamma: lascia stare, in quella trappola non ci ricasco.
1: Giusto. Non posso che essere d'accordo stavolta.
0: Bellissima. Pronto.
3: Buongiorno, sono Maurizino da Novara.
0: Ciao Maurizino.
3: Ma voi
0: ciao,
3: sapete Maurizino, come iniziano le storie delle mummie?
0: No.
3: C'era una volta.
1: Che vale doppio, tra l'altro, perché usavano anche la cera per
0: fissare le avvolte.
1: No, per tappare i buchi.
0: Sì, orifizio, naso, capito,
1: è bravo orifizio.
0: Vediamo chi c'è, pronto.
1: Una volta.
4: Ciao Mariolino, ciao zio Fabri, ciao zio Omar. Sono Maya da Milano, mi voglio raccontare un'altra barzelletta.
0: Vediamo.
4: Dottore, quando bevi il caffè mi fa male l'occhio perché non do il cucchiaino dalla tazzina.
0: Può essere. No, piace. Pronto.
5: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino.
0: Sì?
5: Ciao Chiara da Benito.
0: Ciao Chiara.
5: Forse non lo sapevate, ma l'università del
6: Wyoming.
0: Wyoming.
5: I zoologi mondiali hanno scoperto che l'animale più peloso al mondo,
0: peloso,
5: in realtà,
0: deluso?
5: Sapete qual è?
0: Peloso. No.
5: Il pellicano. Come va?
1: Pellicano.
0: Peloso pellicano, certo.
1: No, certo no.

0: che abbiamo risentito con Woman sul disco radio. Ci sono i Baby Svegli, il club dei nostri amici più piccoli, con colmi, canzoni, barzellette, battute. No, però dai, non siate così cattivelli.
1: Cosa?
0: Propongo una raccolta firme per bloccare il numero della persona che ha fatto la battuta sul pellicano.
1: Ma non lo faremo mai.

0: Ovviamente abbiamo pubblicato il link adesso nelle storie. No, non è vero, non è vero.
1: Qualcuno scrive: querela già partita per la Chiara da Misinto.
2: Alessino.
1: La formula del forse non la sapevate, ma in realtà poi è di o Mariolino o di Alessino?
0: No, neanche, era di
2: Elisa Colò.
1: Di Elisa Colò. La nostra Elisa Colò, ma come?
0: Quindi
1: no?
0: Alessino, stai ben lì, perché se quell'altra ti scatena contro.
1: Ciao, avvocati tutto a spiano proprio.
0: Picco, tra l'altro.
1: Sentiamo chi c'è allora ancora. Pronto? Allora, aspetta, pronto?
3: Ciao, sono Dante da Moncalieri e oggi vi volevo raccontare una barzelletta. Un ninja dice all'altro ninja: cosa sono quelle orecchie, miau?
0: Scusate, un ninja dice a un altro ninja:
1: cosa sono quelle orecchie, miau?
0: Perché probabilmente i gatti sono silenziosi come ninja.
2: Credo che sia per ni hao.
0: Ah, ni hao.
2: E quindi...
1: Ciao, di parole. Molto bene, era difficile questa, ragazzi.
0: Però se l'abbiamo capita male, ci siete sempre voi che potete spiegarci.
1: Eventualmente, anche il titolare della battuta, però, della barzelletta, ce la può spiegare volendo.
0: Sei sicuro?
1: Sì, perché no? Pronto.
4: Ciao, sono Giuliettina da Cura Carpignano.
1: Ciao, Giuliettina.
4: Ma lo sapete qual è la città i cui abitanti hanno i capelli più morbidi d'Italia?
1: No?
4: Cinisello Balsamo.
1: Certo. Non ci avevo pensato prima.
0: Neanche Shake That.
1: Non lo trovo, aspetta.
0: Dai, Fabri, ma cos'è succede stamattina?
1: Shake That.
0: Mamma mia, come sei rigido. Sarà perché te la tua amichetta, sei ancora...
1: Allora, basta questa cosa, pronto?
5: Oggi sono Danny dalla Bilancia.
1: Ah, ciao Danny!
5: E oggi vi voglio raccontare una barzelletta.
1: Dai, sentiamo.
5: Papà, ma nonno fa il meccanico? No, perché l'ho trovato sotto un pullman. Ciao!
0: È la giornata dei nonni.
1: In morte prematura.
0: No, vabbè, magari controllava
1: il livello dell'olio. Certo.
0: Ce l'ho. Era in realtà nonno Fabrizio che recuperava il caffè che è andato a comprare a Livigno e che ha imboscato sotto il pullman, capito?
1: Certo.
0: Ora ci sono.
1: Molto bene. Allora chiudiamo la parentesi dei nostri amici più piccoli e tra poco ci sentiamo pure uno dei nostri tamarristori. Ciao Mariolino!
6: Ciao!
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
8: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
9: È A5, fissatelo in testa.
8: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
9: È A5, fissatelo in testa.
8: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
9: È A5, te lo sei fissato in testa?
8: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
10: Prima c'erano giochi dappertutto, poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
11: Non puoi più rimandare, fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre, approfitta della promo esclusiva, 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
12: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
13: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.

0: Diadora, Asics, New Balance.
1: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
0: Globo Sport.
1: E intanto scopri i nuovi arrivi.
0: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè.

0: portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffèvergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Disco Radio.
4: Sì? Cosa succede? C'è il prof che deve ricordare qualcosa, forse?
5: Ah, il mio turno, eccomi qua. Non c'è niente, io educatamente me ne rimango in un angolo. Se volete mandare le recensioni è il vostro momento. Al 393-800-3000, sia con un messaggio di testo che con un vocale, partecipate al Cineforum Tecnico Scientifico e guadagnatevi la gloria eterna.
4: Lo faremo tra poco.
5: O l'amichetta di Sironi.
4: Allora, basta con questa storia. Prof, anche lei ci si mette. Dai che dobbiamo aprire il Tamarraland. Il parco divertimenti.
5: Come sapere
4: che cosa?
5: Con l'amichetta sfondata. Ma
4: allora
5: sta,
4: lasci stare, per favore. Correggimi.
5: Lei l'ha detto, lei. Noi ci preoccupiamo, siamo medici, se possiamo fare qualcosa.
4: Non è il caso, piuttosto, come si ascolta il nostro prossimo Tamarristory?
5: Gridate il pasto da qui, gridate giù i finestrini, sul volume, giù le mani dall'amichetta.
4: C'è Tamarristory!

0: Together 1995. Era il periodo di Short Dick Man, sì, and Lick It, sì, delle 20 Fingers. Ciao ragazzi, da Fabio Cinematografo.
1: Potrebbe essere che la base questa, eh? Potrebbe essere che la base sia addirittura la stessa.
2: Beh sì, qualcosina di simile, beh,
1: molto simile, molto simile.
2: Si iniziava a usare uno strumento, quello poi era il suono che... Comunque qua tra amichette e short,
1: certo,
2: cose,
1: certo.
2: È una bella mattinata.
1: Senti, senti come gridano quelli del Tamarraland. Senti che roba, senti che roba. Pronto?
3: È venerdì, bro. Ti vola.
2: Bella, bro.
3: Con il ritmo giusto. Spostati.
2: Dove vogliamo?
3: Signora, è venerdì a Pioltello.
1: Pioltello c'è.
3: Buon venerdì a tutti.
1: Come together. Bello, bello, molto bello l'appuntamento con il Tamarraland che tornerà lunedì, mentre tra poco c'è il Cineforum Tecnico Scientifico.

0: Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi.
1: Eccoci qui, benvenuti per un'ultima ora. Mi hanno appena passato questa notizia. Pare che lo spettacolo del 16 di ottobre di Omar Fantini sia completamente sold out. Quindi grande successo. È arrivato, no, scusate, era quello di Fabio De Luigi.
0: Allora, l'ho già detto,
1: il nostro, ci sono ancora posti per lo spettacolo di Omar Fantini, grazie.
0: Credo di sì. Fabio De Luigi ha annunciato lo spettacolo un anno fa, quindi
2: ho capito.
0: Cioè, io l'ho annunciato questa settimana, voglio dire, c'è
2: sbagliando
0: poco
2: anche
0: tempo,
2: il nome del teatro, tra l'altro.
0: Sbagliando il nome, perché io ho capito, mi piace rendere un po' più complicato, ma come Fabio che ti dà tutte le indicazioni subito.
2: Giuste, no, tu
0: cioè,
2: invece...
0: facile così.
2: È un po'
0: che
2: come una caccia al tesoro.
0: C'è. Il mio è un escape room, non è uno spettacolo teatrale.
2: Dai che arriva il prof Locatelli!

0: E allora benvenuto al prof Locatelli, a cui chiedo immediatamente, siccome c'è molta carne al fuoco, di raccontarci subito le recensioni di oggi.
1: Va bene, eccomi qua. Allora, partiamo da Federico Salton.
0: Sì.
1: Ci parla di un cantante italiano che ha prodotto bellissime canzoni.
0: Come, scusi?
1: Bellissime canzoni, viene capito. Proprio da dentro questo.
0: Sì.
1: Bellissime.
0: Sì.
1: Usate principalmente come colonna sonora nei mercatini e nei giardini delle nostre case.
0: Mm-hmm.
1: Max Gazebo.
0: Vabbè, certo. E certo.
1: Per raccogliere le firme della Lega.
0: Eventualmente. Mica solo di quella. Andiamo
1: proseguiamo
0: avanti,
1: e concludiamo con Simone Bongini. Perché, attenzione, in questo negozio di prodotti per la cura della persona si spruzzano prodotti per far fronte al tanfo dei clienti.
0: E là.
1: Acqua e sudore.
0: No.
1: Ma attenzione.
0: Sì.
1: Perché si facevano anche test per il Covid.
0: Ah, davvero?
1: Acqua e tampone.
0: No.
1: Ma attenzione! Si trovano anche prodotti all'uovo.
0: Sì.
1: Pasqua e tampone.
0: Certo.
1: Ragazzi, è saga!
0: No!
1: È saga!

0: sul disco radio. È partita una mini saga, in effetti, rispetto a quanto abbiamo detto nella recensione di poco fa.
1: C'è anche quello dove vendono il rimedio per chi va troppo in bagno.
0: Ah sì?
1: Acqua e limone.
0: Che potrebbe essere una soluzione.
1: C'è anche la pescheria, eh?
0: Sì.
1: Acqua e salmone.
0: Ma che bello, questo mi piace molto.
1: C'è anche...
0: Sì? Sì?
1: Vai.
0: Il negozio dai prezzi troppo alti, acqua e pallore.
1: Ma pensavo leggessi l'altra.
0: Non lo so, mi sono buttato su questo perché mi sembrava più adeguato.
1: Quindi il negozio frequentato dalle belle donne?
0: No.
1: Acqua e milfone.
0: Allora! Emanuele!
1: Sulla quarantina.
0: Emanuele da Torino, molto bene. Diamo la linea al dottor Gaias che è già pronto. Aspetta, state tutti lì, non vi muovete. Ecco, dicevo, diamo la linea al dottor Gaias che è già pronto. Sai, con le ultime notizie.
2: Ero nel nulla io.
1: Sai dove le trova, tra l'altro?
0: No?
1: D'acqua e notizione.
0: Vediamo allora quali sono le novità dall'Italia e dal mondo.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. La prima notizia riguarda il primo sciopero del mese di ottobre. Oggi riguarda vari settori, dalla sanità alla scuola, fino ai lavoratori dell'agricoltura. Per chi viaggia in treno, i disagi tra le 11 e le 14. Finti consulenti finanziari proponevano investimenti dai rendimenti apparentemente molto elevati tramite una banca priva però di autorizzazioni. La truffa a Torino, un sequestro preventivo per oltre 1,6 milioni tra beni e denaro. Sempre a Torino, 3 persone in carcere, 2 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il bilancio di un'indagine contro i furti in abitazione a danno di persone anziane. Incendio all'alba di oggi alla ASM, l'azienda municipalizzata di Magenta, vicino Milano. 3 mezzi della flotta aziendale sono stati avvolti dalle fiamme. Il rabbino aggredito alla fermata del bus a Milano il 16 settembre scorso, rimpatriati 2 dei 3 ragazzi che erano stati subito individuati. Il calcio, la Nations League, oggi alle 20.45 c'è Francia-Italia. E rimaniamo in Francia per la protesta nelle scuole, scontri e incendi in varie zone del paese e a Parigi con più di 1700 arresti. Ci sentiamo tra un'ora.
3: Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Tic tac tac tic. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh? Let's go!
6: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MeteoWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MeteoWorld.
0: Ragazzi, c'è chi ci scrive: ho bisogno di un giro di mazurka stamattina per iniziare bene la giornata, che mi mette allegria. Già.
1: È il momento giusto.
0: Perché? Perché ci sono i messaggini a caso che funzionano così.
1: Ci inoltrate l'ultimo messaggio che avete inviato o ricevuto al 393-800-3000. Deve essere un messaggio di testo, deve non contenere niente che riguardi la nostra trasmissione.
0: Sì,
1: diciamo.
0: Sì. Basta, e poi niente, aggiungiamo solo che poi noi li leggiamo uno dopo l'altro su un giro di mazurka, tipo così, no? E il risultato di solito è molto divertente perché sembrano raccontare una storia, letti uno dopo l'altro, essere collegati in qualche modo.
1: E riguarda sempre una amichetta di Fabrizio.
0: Da allora smettila con questa storia, andiamo avanti così fino alle 10, se no.
1: Che fine, alla fine di ottobre.

0: Disco Radio, c'è Belli Svegli. Nell'appuntamento di oggi, ovviamente il venerdì, non possono mancare nemmeno i messaggini a caso. Rispieghiamo come funziona, perché abbiamo due manche, per cui mentre una la consumeremo tra poco, l'altra arriverà tra qualche minuto. Per cui
1: ci inviate l'ultimo messaggio che avete ricevuto o mandato al 393 800 3000. Deve essere un messaggio di testa, non deve centrare niente con la nostra trasmissione,
0: e ovviamente poi noi li mettiamo in fila, li leggiamo su un bel giro di mazurka, e il risultato è

0: E allora un bel giro di mazurka? Pasta al pesto con tonno e pomodorini, ti piace? Il prof ha preferenza per un menù milanese.
1: No, oggi no. Vi lascio soli, ho la schiscetta da far fuori, grazie dell'invito.
0: Comunque sabato sera ci vediamo.
1: Però avete visto il video di oggi, quando Lollo si è alzato, lei è scappata di corsa.
0: Quello di Amazon si allunga di più.
1: Ah, ecco. Beh, perché quello costa meno, tanto dobbiamo solo dormire.
0: E sono 4 ore con uno diffuso dalle Canarie, eh.
1: Poi prepariamo un po' di frutta.
0: Il Veneto è il numero uno.
1: Che non è per noi quella circolare.
0: Si è messo a dormire nella lettiera.
1: È un peso pubblico, non una bilancia.
0: Cravatta o papillon?
1: Ma posso metterla in frigo?
0: Fa sapere che bisogna muoversi parecchio prima, vanno a ruba.
1: Tra un quarto d'ora arrivo per il caffè, se ci siete ancora.
0: Io impazzisco per i dolci.
1: Sì, secondo me poteva far andare più nei dettagli, Agnese.
0: Avrei visto meglio come nome del gruppo 20 centimetri, ma come fossero 50.
1: Ecco, difatti domani mattina ci sarà Valeria. Ti apro il carraio?
0: Allora, ci troviamo per pranzo balcanico?
1: Io vorrei solamente i miei soldi.
0: Se andare a casa prima di me, se andate a casa prima di me, sul tavolo, in sala, c'è il pacco.
1: Ma di che colore lo preferisci?
0: Se son dentro, ci pensano le galline.
1: Sì, ma anche meno, anche meno!
0: Ma è strano, di solito lei non si struscia.
1: Guarda, non ho parole, meglio che non parlo, guarda.
0: Ho avuto i capelli dritti anch'io.
1: Si dice il peccato, ma non il peccatore.
0: Chissà qual è il peccato, però.

0: Il disco è quello di Kim Lucas, si chiama All I Really Want, seconda manche dei messaggini a caso.
1: Buongiorno, io nuovamente bloccato con la schiena.
0: No, sì, per me non ci sono problemi.
1: 93%, volevo comunicartelo, conto il tuo 7%.
0: Prendo anche per te?
1: Sta arrivando l'onda alta.
0: Le cozze le ho lasciate nella scarpiera, mi raccomando, lavale bene. Nella
1: è
0: scarpiera.
1: Intestata la mia ragazza, te li do?
0: Io forse vengo.
1: Vi invito a leggere anche la descrizione e non fermarvi alla sola immagine.
0: Il giubbotto così penso che non lo metterò mai,
1: La mamma ha detto che lì per c'è il prosecco a 3 euro.
0: Ah, donna!
1: Non lo so come fa a resistere un uomo con quel ben di Dio che hai davanti.
0: Quindi, paella domani sera?
1: Ciao mami, ciao tato, il divano è vuoto e senza di te.
0: Minchia, se non fai attenzione rischi di tirare sotto qualche gallina.
1: Raga, ho pubblicato il mio libro.
0: Bene, meglio così.
1: Grazie Andrea per i secchi.
0: Questa la vuoi con o senza scritta?
1: Non so se me lo puoi dare. Il mio l'hanno rotto loro.
0: Il riso fa scoppiare i piccioni.
1: No! Mi sono dimenticata!
0: Cosa, dei piccioni? Del riso?
1: Pom! Pom! No. Pom!
0: Senti!
1: Pom, pom, pom, pom!
0: Senti come saltano!
1: Pom! Il piccione! Pom, pom, pom, pom! Oh, il 16 c'è posto anche in piccionaia adesso, se volete.

0: The Pausa, Lose Myself su Disco Radio Dentro Belli Svegli. C'è il fantastico Marfantini.
1: Presente.
0: C'è Marco in redazione.
2: Eccomi.
0: Ci sono anch'io, sono Fabrizio Sironi e soprattutto
2: l'infaticabile Fabrizio Sironi.
0: No, com'è che era? L'inarrugginibile.
2: L'inarrugginibile. No, l'inarrugginibile. No, un aggettivo nuovo.
0: Però a me piace inarrugginibile.
2: No, io sai come sono fatto, sono come Paganini, non ripeto.
0: Quindi questa volta era? Infaticabile. No, tra
2: e
0: l'altro
2: non lo ripeto neanche
0: esatto.
2: La stessa volta, cioè.
0: Ringraziamo tutti quelli che ci hanno mandato il loro messaggino a caso, ovviamente tantissimi, come sempre impossibile leggerli tutti, ma evidentemente
2: sono
0: molto belli.
2: Sono con Laura G, ti chiamo dopo, ad esempio. Sì, ma non è questo il punto.
0: Qual è il punto? Aiuto. Vabbè, meno male che c'è la notizia.
2: Quando
0: che ci cambierà la vita di tra
2: calcio,
0: poco.
2: Il collegamento c'era sempre 3 secondi,
0: sì?
2: Con lo studio.
0: Sì.
2: È uguale, per me è uguale a come fare quelli che calcio quando lo facevo dallo stadio. Ci sono sempre 3 secondi di ritardo.
0: C'era latenza, certo.
2: Esatto.
0: Va bene, allora sta per arrivare appunto la notizia che ci cambierà la vita, ce ne occupiamo tra poco, ma abbiamo preparato anche la prossima canzone, cioè Tiesto, da risentire con Red Light.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
9: Allora, notaio, ci dica anche oggi il conteggio ufficiale dei messaggi per stabilire il successo della trasmissione Belli Svegli di Disco Radio?
10: Una follia! Una follia! 746 mila milioni di messaggi! E basta.
9: E vabbè, che cosa voleva contare oltre a quello?
10: Mila di milioni!
9: È un numero importante.
10: Dato mila e sciro di milioni!

0: disco di Tiesto, si chiama Red Lights, su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, sta arrivando la notizia che ci cambierà la vita e quindi, secondo me, è il caso di anticiparne il titolo.
1: Leggere per passione ricabla il cervello.
0: Oh mio Dio, dovrei cominciare a leggere più di quanto già non faccia allora.
1: Ma no, è impossibile,
0: impossibile.
1: Fabri, cioè... Però c'è di bello che tu leggi solo per passione.
0: Io
1: cioè,
0: leggo...
1: quelle sei righe che leggi sono comunque per passione, non per dovere. No, a parte che non è vero, te leggi tanto per dovere, cavolo. Cioè col doppiaggio.
0: Ma
1: e...
0: no, il doppiaggio, io non faccio doppiaggio, però mi capita di fare delle letture.
1: No, ma doppiaggio nel senso anche
0: voice
1: quando
0: over,
1: ci racconti che altro. Esatto, voice
0: sì,
1: over, leggi un sacco di roba. Però quello non ti ricabla.
0: No, sappio. Quello non mi ricabla, anzi, di
1: ammesso
0: solito,
1: che tu sia cablato.
0: È la morte dei direttori di solito, quando ho capito io. Allora, sentiamoci un bel disco, è una delle nostre novità e poi ci occupiamo di cablaggi.
1: Ci cabliamo.
0: Intanto sono le 9:01.
1: Che bella parola è cablare.
0: Cablare, sai che mi piace
1: cablaggio.
0: Molto. Cablare, cablaggio.
1: Molto. Ricablare ancora.
0: Ricablare ancora di più.
2: Preso da cable.
1: Sì, dici?
0: È in inglese.
2: Cavo, cable.
0: Cavo, cable, cabla. Certo. Una cablaggio. Passione per i cavetti io in effetti, per i cable.
1: Ma che c'entra tu cable?
2: Giusto, sì sì, cable, cavo, quindi...
0: Cablare, collegare probabilmente. Vabbè, insomma, lo scopriamo cable. Tra poco. Intanto abbiamo scelto il disco nuovo di Robbie Williams e Miss Monique. Si chiama Beauty in Us.

0: Il disco era quello di Robbie Williams insieme a Miss Monique, si chiamava Beauty in Us. Stiamo per accogliere il nostro solito team di scienziati che tra poco ci spiegherà il contenuto di una notizia che noi riteniamo tanto importante addirittura da cambiarvi la vita e il cui titolo oggi è...
1: Leggere per passione ricabla il cervello.
0: Capito, e potrebbe essere una cura a tante cose, per esempio per me potrebbe andare
1: bisogna
0: molto
1: anche
0: bene.
1: Un po' capire cosa significa ricablare il cervello, spero me lo spieghi la ricerca.
0: Speriamo che sia così, intanto...

0: molto bene. Leggere per passione ricabla il cervello. Il team di neuroscienziati dell'Università di Cambridge, guidato da Barbara Sahakian, spero di averlo pronunciato bene prima che la Sahakian si offenda, che Sahakian. Ha raccolto dati sugli effetti della lettura in 8 studi a lungo termine che hanno coinvolto migliaia di partecipanti. Finalmente uno studio con i numeri che servono. Leggere rafforza la capacità rafforza le capacità empatiche e il controllo emotivo, merito dell'allenamento ad assumere e comprendere prospettive diverse dalla propria, che è anche un modo per contrastare i sentimenti di solitudine. La lettura incoraggia cambiamenti positivi ed è un formidabile antistress. Oltre a potenziare la memoria, l'attenzione e altre funzioni esecutive, leggere è un modo semplice ed economico per prevenire e contrastare problemi di salute mentale. Come antidoto alla scarsa propensione alla lettura, il team suggerisce di riallinearla agli interessi personali dei ragazzi. Via libera a manga, graphic novel, libri ispirati a videogiochi e serie TV, purché suscitano interesse e anticipazione.
1: Cos'è l'anticipazione?
0: Non ho capito.
2: È quella cosa, quell'attesa, no?
0: Ah, della lettura, anche in quel senso. Vabbè, leggere perché ci va è infatti una garanzia di continuare questo hobby a lungo, anche quando età, circostanze e interessi muteranno.
1: Sì. Ma io ci ho provato in ogni modo.
0: Ma tu leggi tantissimo?
1: Con Eddie, con mio figlio. Io ho un figlio che non legge e una figlia che legge un sacco. Quindi è stato un problema di distribuzione. Cioè, capito?
0: Tutto a lei.
1: Sì. No,
0: dare percentuali diverse.
1: Ho sbagliato proprio. Ho rovesciato. C'avevo la scodella della lettura. Oh, sì. Cacca miseria. Vabbè, niente, è andata tutta di qua.
0: Ma tu sei uno di quelli che sottolinea i libri per poi recuperare
1: qualche
0: quella
1: volta.
0: Frase, farne una citazione.
1: Sì, allora dipende. I libri no, allora i romanzi, se proprio mi colpisce una frase, sì, magari la sottolineo, ma la perdo perché poi non li guardo mai. I libri invece, quelli relativi magari al lavoro, per cui la comunicazione, marketing, cose eccetera, lì mi metto i post-it con tutti gli appuntini, quelli li leggo proprio in un modo diverso.
0: Bene, no, perché
1: però non so se è passione, sì, però è passione lo stesso.
0: Ma sì, sicuramente interesse, sicuramente attesa, no? Anticipazione, come diceva.
1: L'anticipazione non ho ancora capito cos'è. Cioè,
0: no, è quella roba lì, quella roba per cui c'hai il desiderio di andare a leggere, non solo per cominciare, ma anche per vedere cosa succede dopo, forse.
1: E si chiama anticipazione?
0: Non lo so, ci stiamo cercando di interpretare.
1: Vabbè, allora,
0: però
1: quando mi slogo la caviglia si chiama gravidanza. Va bene, va tutto bene. Allora, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: Se hanno o una citazione,
0: sì,
1: o se hanno modo di leggerci un brano di qualsiasi cosa, ma qualsiasi cosa, ragazzi,
0: sì,
1: e noi proviamo a indovinare da cosa è tratto.
0: Anche il bugiardino di un medicinale che avete con voi potrebbe andare.
1: Anche il manuale di istruzione?
0: Perché no?
1: Un libretto di garanzia.
0: Ricominciamo da Pino.

0: Il disco di Kalu e Studio Killers, che si chiama Physical, su Disco Radio potrebbe essere, ma potrebbe anche no. E allora intanto ricominciamo da una frase tratta da un libro che potrebbe essere una citazione, o magari anche leggeteci qualcosa tra i testi che avete tra le mani, che sia un libro, un romanzo in generale, il bugiardino di un farmaco, il manuale di istruzioni di qualcosa, no?
1: Qualsiasi cosa.
0: E vediamo chi ci raggiunge. Qualcuno per esempio ci scrive: da consumarsi preferibilmente entro il 27 settembre 2024.
1: Ah, questo è il classico yogurt che hai ancora in casa.
0: Sì,
1: ti sei fatto convincere nel 2024 a fare la dieta, hai comprato lo yogurt greco.
0: Sì.
1: È ancora lì.
0: Da più
1: tale
0: di due
1: quale
0: anni.
1: Chiuso, sigillato.
0: Da più di due anni, è incredibile. È davvero incredibile. Qualcun altro ci dice: pronto.
2: Il vescovo di Londra toccò leggermente con la canna per 5 volte il dorso del sovrano. Quindi si voltò e porse la canna a Philip, vescovo di Kingsbridge. Philip avanzò per fustigare il re. Era felice di essere vissuto abbastanza a lungo. Dopo questo giorno pensò: il mondo non sarà più lo stesso. Da che libro è tratto?
1: Il nome della
2: Ciao
1: rosa.
2: Belli svegli, da Luca di Corbetta.
0: No, non c'è nessuna c'è qualche incoronazione nel nome della rosa?
1: Beh!
0: O qualcosa di simile?
3: Ah, ma poi Londra non...
0: Poi Londra.
1: Ah, no, Londra, no, Londra.
0: Allora, io nella mia poca cultura mi ero immaginato qualcosa tipo i pilastri della terra. Poi siamo andati a controllare e forse è davvero quel libro lì. Forse.
1: Che ho letto... Più volte non mi ricordo della chiesa.
0: È la costruzione della cattedrale.
1: Sì,
0: che...
1: sì, ovviamente anche di tutte le faide
0: sì.
1: legate al territorio per trovare le rocce.
0: A me è piaciuto molto quel libro.
1: Io al settimo centennio, come si dice, secolo.
0: Sì.
1: Dai, però. Aspetta,
0: Allora, sta cattedrale viene su o no?
1: Facciamo un 110 e tiriamo su?
0: Oh mamma, cosa sta succedendo? C'era mica Schianti ancora, no? No, mi dicono di no.
4: Ladies and gentlemen, good morning and welcome on board. Please pay attention on our safety equipment on board this aircraft. The flight attendants are showing the emergency exit. Please note the one nearest to your seat. Thank you.
0: Ma ragazzi, sembra vera lei.
1: No, è vera.

0: Evidentemente
1: è proprio una di quelle che volano, cioè sì. Fa la hostess probabilmente.
2: Ma si tiene sempre dietro il foglietto o lo sa a memoria?
1: Probabilmente lo saprà a memoria.
2: E soprattutto perché quando ti parla la hostess è perfetto e poi parla il capitano.
3: E ora passeremo con i biglietti della lotteria. Potete vincere una 500.
2: Ma sto andando in aereo, che mi serve una 500?
1: E quando atterri per tornare a casa poi
2: no, te la regalano da dove sei partito. Okay. Non serve neanche.
1: Devi tornare in mano.
2: Regalami il noleggio almeno.
1: Allora, citazioni da libri, da qualunque altro supporto. Se preferite anche il libretto delle istruzioni del vostro nuovo device. Mentre abbiamo già preparato cosa?
2: Qualcuno dice i pilastri della terra,
1: No, aspettiamo che il nostro ascoltatore ci confermi che sia quello o meno. Intanto dal 95 arriva il prossimo
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
6: È A5, fissatelo in testa.
5: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
6: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
8: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros. Convenienze e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Cicco Mario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
14: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
13: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
14: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
13: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
17: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
18: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
19: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
18: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
19: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Disco Radio.
1: Sì, buongiorno, sono la Barbara, comunque sono Vera, sono hostess e so a memoria, ma la mia compagnia non ha la lotteria.
2: Perché parli così, scusa?
1: Perché lei parla, la Barbara parla sempre così, cioè perché le hostess hanno quella cadenza tipica da messaggio da dire in cabina. No, me la immagino in realtà.
2: Tanto deve decidersi, cioè o è Vera o è Barbara, cioè deciditi.
1: Certo, anche
2: sono
1: quello.
2: Sono Vera, sono Barbara, si capisce? Cioè.
1: Anche quello è da stabilire. C'è Dancing with an Angel? Dancing.

0: pompiere!
1: Sai che non ho capito niente, ho capito pompiere alla fine e basta.
2: Mi gasa come un pompiere.
3: Mi gasa. Non conta il contenuto, conta l'energia.
1: E in questo caso c'era assolutamente tutta. Poi citazioni da libri, magari riusciamo anche ad individuare di quale testo si tratta. Vediamo chi c'è. Pronto, pronto.
4: Giorgia guardò di nuovo il telefono. La videochiamata con Sara le ricordava perfettamente. La sua voce, il temporale contro i vetri, persino il punto esatto del divano in cui eri rimasta seduta. Eppure nel registro delle chiamate non c'era niente, non c'era nessuna chiamata persa, nessuna videochiamata, nessuna traccia di quella conversazione. Era possibile dimenticare qualcosa che era successo, ma come faceva a ricordare bene qualcosa che non era mai accaduto?
3: Thriller, questo è un thriller.
1: Sicuro.
3: Carrisi.
2: Chiamata con Sara.
3: Sara. Carrisi.
1: Sara, aspetta, dall'inizio.
4: Giorgia, guarda.
1: No, Giorgia la protagonista.
2: La videochiamata con Sara.
1: Ah,
2: sì,
1: Sara,
2: Giorgia
1: okay.
2: E Sara.
1: Perché
2: Giorgia
1: c'è un altro pezzo dello stesso libro che ci è arrivato, eh?
3: Sarà il Festival Bar, è Giorgia che chiama Sara.
1: C'è un altro pezzo che invece dice: Giorgia si piegò in avanti portandosi una mano alla bocca.
3: Sempre lei?
1: Sì, questa volta non c'era nessuna immagine costruita per proteggerla e non c'era più niente da interpretare. Ricordava l'odore dell'airbag, il sangue in bocca, la cintura che la stringeva in petto e la propria voce che chiamava Anna senza ricevere risposta. 21:47. Non perché l'avesse guardato nel momento esatto, ma perché dopo gliel'avevano ripetuto abbastanza volte da fissarlo in lei. L'orario del decesso. Altro che thriller.
3: Viva l'allegria.
1: Però non ce l'abbiamo fatta a recuperare di che libro si tratta. No, non ce l'abbiamo fatta. Adesso indaghiamo ancora mentre sentiamo Yuji Leo. Tranate, c'è Moving to the Sun.

0: perché le due Giorgia, protagoniste dei due pezzetti, uno che abbiamo letto, l'altro che abbiamo sentito, ci hanno portato su due strade diverse. E allora, mentre quello
1: no,
0: di Giorgia...
1: Ma è la stessa Giorgia?
0: No.
1: Ah,
0: no.
1: Le due Giorgia?
0: Le due Giorgia, senso... protagoniste della citazione che abbiamo letto, una letta noi, l'altra...
1: Però mandata dalla stessa persona.
0: Mandata dalla stessa persona. Okay. Solo che in un caso... La Giorgia che ha a che fare con Sara, che si fissa l'orario del decesso alle 21.47, è un libro di Carrisi, giusto?
1: Con Anna. Giorgia con Anna.
0: Sì,
1: La casa delle luci di Carrisi.
0: L'altro invece che abbiamo sentito leggere da...
1: Giorgia con Sara,
0: appunto le due protagoniste, è un racconto, un romanzo, non sappiamo esattamente cosa,
1: è
0: però...
1: È il mio libro, dice.
0: Scritto proprio da lei.
1: Dici il titolo almeno, no?
0: Facciamo promozione. So, infatti,
1: dove lo troviamo?
0: Su quale piattaforma? Perché poi ce ne sono tante che
1: l'ha pubblicato. È reperibile, che ne so, su Amazon, per dire, Amazon Libri.
0: Ah, ragazzi,
1: c'è... Audible?
0: Audible sono audiolibri.
1: Sì, potrebbe averlo anche esserselo anche letto.
0: Ah, beh, può essere. C'è un altro messaggio.
1: Periodo, tipo la Divina Commedia letta da Benigni.
0: Sì.
1: Poi non so, tipo la Bibbia letta da Fiorello.
0: Sì.
1: Che però l'ha solo letta, cioè non è che.
0: No, non è che la
1: ti davano la Bibbia che lui ha letto a casa. Cioè, capito? Era.
0: Vabbè.
1: È un'idea di marketing.
0: Potrebbe.
2: Quel che resta di me.
0: Il titolo, quel che resta di me è su Amazon, per cui se volete. Non sappiamo però. Andiamo a recuperare il nome dell'autrice a questo punto.
1: Ma te che lo trovi libero?
0: Quel che resta di me di Amazon. No, volevo capire come si chiamasse. Dottor Gaia, se lei nel frattempo ha qualche eventuale citazione.
3: Spero un libro di Francesco Di Brunetto. No, non è vero. Spero non stia ascoltando Francesco Di Bruno. No, una citazione che è un explicit del libro di mio libro preferito di Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, cioè le stirpi condannate a cent'anni di solitudine non avevano una seconda opportunità sulla terra. È la frase finale, l'explicit del libro.
2: Quindi hai rovinato il finale.
0: Ma perché? Ma non è mica uno spoiler.
3: Se non lo conoscono, mi dispiace per loro, per i nostri ascoltatori.
0: Allora chiuderei con qualcosa che secondo me ci riporta un po' coi piedi per terra. Ci sono persone che sognano di avere una grande piscina. A me succede con gli armadi. Diceva una grande attrice che, se non ho capito male, Audrey Hepburn, ce lo segnala Anna.
1: Ma in colazione da Tiffany?
0: No, ci siamo immaginati che potesse arrivare da colazione da Tiffany, in realtà l'autore sarebbe stato Truman Capote, ma in questo caso lei lo attribuisce all'attrice.
1: Capotti.
0: Chiedo scusa.
1: Io preferisco le decapotabili.
0: Esatto.
1: Trovata, è Milena la Calamita.
0: Milena l'autrice.
1: Che cognome meraviglioso, ragazzi. Quello che restava di me.
0: Molto bene, ve l'abbiamo segnalato. Mentre siamo pronti a dare la linea a questo punto al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Ritorniamo sulla terra con una giornata di sciopero per chi viaggia in treno, disagi limitati tra le 11 e le 14 di 24 ore, l'agitazione che riguarda gli altri settori, dalla sanità alla scuola fino ai lavoratori dell'agricoltura. La cronaca, a Pioltello, un uomo di origine sudamericana è stato ferito la notte scorsa con due colpi d'arma da fuoco esplosi in strada da uno sconosciuto che poi è fuggito. L'aggressione è avvenuta al quartiere Satellite. Finti consulenti finanziari proponevano investimenti dai rendimenti apparentemente molto elevati tramite una banca priva di autorizzazioni, la truffa a Torino, sequestro preventivo per oltre 1,6 milioni tra beni e denaro. Incendio all'alba di oggi intorno alle 4.30 all'ASM, l'azienda municipalizzata di Magenta, vicino Milano. Tre mezzi della flotta aziendale sono stati avvolti dalle fiamme. Il calcio, la Nations League, oggi alle 20.45 c'è Francia-Italia, e in Francia la protesta del mondo della scuola, feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi, quasi 2.000 arresti in una sola regione, stimati danni per 30 milioni. Il tempo per le prossime ore.
4: Meteo. Ci attende un venerdì con tempo ancora in prevalenza uggioso sul Piemonte, ma questa volta con il basso rischio di precipitazioni. Sulla Lombardia sarà una giornata di alternanza tra sole e nubi. Le temperature massime inoltre torneranno a guadagnare qualche grado, con picchi di 24-25 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che nel weekend splenderà il sole con temperature in ulteriore aumento. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebimete.
5: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Allora ci siamo sbagliati, perché con lo stesso titolo sono stati pubblicati libri e libri e libri, ma quello
1: un po',
0: ma quello della nostra amica, quello della nostra amica però che ci ha mandato un messaggio proprio con il suo nome, lo dovete cercare come Federica Picarelli, ok? Il titolo qual era, lo ricordiamo per favore?
2: Quel che resta di me.
0: Quel che resta di me, ragazzi, ma stamattina proprio che programma impegnato che siamo,
1: Vediamo se l'ho trovato.
0: Forse anche che programma impegnativo, direi. Dai.
1: Perché resta del vento. Niente.
0: C'è il libro di te, sì, il libro. C'è la canzone di Topic. Ha scritto anche lui qualcosa, può essere.

0: il disco di Topic Carte Blanche che si chiama Lucky Ones su Disco Radio. Mentre c'è un messaggio da sentire. Pronto?
1: Buongiorno, pronto? Ragazzi.
0: Sì, buongiorno.
1: La mia frase è:
0: sì,
1: a passare come fossero una tempesta gli anni irripetibili dell'infanzia di mio figlio.
0: Ah, bello. Però che cos'è?
2: A passare come fossero tempesta?
0: Gli anni irripetibili. Aspetta, com'è che era? A passare come fossero una tempesta gli anni irripetibili dell'infanzia di mio figlio. Questo era il testo. Adesso andiamo a cercare anche questo qui. C'è qualcuno che ci dice, a proposito di citazioni, oggi fa un caldo che si brucia.

0: Alfonso di Elma,
1: è signore degli anelli, quindi, sì, è lui.
0: Magari i precedenti?
2: In che senso? L'Hobbit? Ah, potrebbe essere.
0: Potrebbe essere. Mentre ci facciamo un sacco di domande e diamo pochissime risposte, siamo pronti a sentire
2: stamattina
0: anche la prossima canzone. Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls.

0: che bello era il disco di Sophia Ellis Baxter, si chiamava Murder on the Dance Floor, era il 2002. Pensa che Murder mi fa pensare a Mordor, e quindi torniamo al Signore degli Anelli per via del fosso di Helm, da cui partiva la frase che il nostro amico ci ha segnalato, che guarda caso appunto arriva proprio dal Signore degli Anelli. Ma tu pensa, in quella frangente specifico ci scrive, si parlava di Theoden, il re di Rohan, e credo sia il regno dei cavalli e dei cavalieri, Rohan. Aspetta che non ti sento. Chi? Omar, scusami,
1: Rohan Keating mi ricordo, cos'era, okay, il cantante dei Blue?
0: C'era una N in più, no? In quel caso
2: no, erano i...
0: cosa? Arrivo, eh? Rohan era sì, quello dei cavalli.
2: No,
1: Rohan...
2: No, Ronan, Ronan Keating.
0: Ma che Ronan Keating? Ma quello l'abbiamo, sì, capito, ho detto che c'era una N in più in quel caso.
1: No, ho capito, ma di chi è, di che band era?
0: Ah, Boyzone, Boyzone. Ok, pronto?
3: Buongiorno.
0: Allora, adesso me lo sono perso.
1: Ecco, è finita, basta, no, è andata, finita.
0: No, andata. Qual è? Voglio recuperarlo, no?
1: È andata, niente. Purtroppo la
0: eccolo, l'abbiamo trovato, eccolo qua.
3: Buongiorno Disco Radio, sono Leiani di Tavassano.
0: Sì?
3: Di Tavassano, modo di dire, perché non sono di Tavassano, sono di Cuba, però.
0: Un pochino si capiva.
3: Di Tavassano. Una bella citazione, la pace sia con voi, con il vostro spirito. Vediamo da dove c'è.
1: Da messa. Allora, so che sicuramente avete la comunione col vino, questo è poco ma è sicuro. E non ho capito niente.
0: Vabbè, fa niente, non importa, tanto d'altra parte quest'ora è un po' così. C'è,
1: grazie,
0: tanto
1: che l'hai
0: da
1: recuperata,
0: capire.
1: Fabri, sì, grazie.
0: Sì,
1: che
0: sì, sì,
1: sei
0: sì,
1: dato
0: sì,
1: anche da fare.
0: A saperlo prima.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ah, e poi c'era un'altra frase di cui darvi l'origine, quella della dell'infanzia del ragazzo che è come una tempesta o qualcosa di molto simile, che invece è un libro di...
3: Questa passò l'infanzia di mio figlio.
2: Sì, che è di...
3: Banana Yoshimoto.
2: Di Banana Yoshimoto, così vi abbiamo detto anche quello.

0: Ring My Bell, il disco di Aich su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora, cercavamo di chiudere la questione citazioni da libri, in effetti l'abbiamo fatto con Banana Yoshimoto poco fa. Perché sorridi?
1: Perché è arrivata Olga in mezzo a voi e ha tirato uno sbadiglione.
0: Sì, no,
1: che però ricordiamo che serve a ossigenare il cervello e sì, a prepararsi a ricevere
2: denota
1: nuove nozioni,
2: intelligenza,
1: sapendo che noi portiamo grandi nozioni questa mattina, quindi ha preparato il cervello.
0: Attenzione, perché in realtà io farei un passo indietro, perché secondo me siamo stati un po' troppo profilati fino ad ora, e quindi
3: però ho sbagliato prima che iniziaste voi a parlare. Cioè, sono arrivata sbadigliando di mio. Ora
1: no.
0: Poi ti consiglio di mettere delle cuffie, Olga, così capisci cosa sta succedendo, se no diventa un problema. Allora, aspetta, pronto.
4: Che lavoro schifoso. Potrebbe essere peggio. E come? Potrebbe fiammolere.
0: E beh,
1: però non è un libro qua.
0: Questa è più nostra. Però resta citazione. Resta citazione.
1: Ma noi abbiamo detto tratti dai libri.
0: E allora, scusami.
4: Sotti a folico nella.
1: Ma meno ancora, scusa.
0: No.
4: Per quanto riguarda la dimensione di sesso.
1: Penso anche se un libro lo farei su Diego molto volentieri.
0: Credevo che andasse bene, almeno come ultimo. Allora, ricordiamo un paio di cose prima di salutarci. Olga, ovviamente l'avete sentita, sarà con voi da tra pochissimo. Il 16 di ottobre invece
1: c'è De Luigi al...
0: No,
1: scusate, c'è Karma Letale, ci sono io al Teatro della Quattordicesima. Se andate sulla mia pagina Instagram, in bio trovate dove prenotare i biglietti. Mm-hmm. Credo ci sia ancora qualcosa.
0: Sì.
1: E De Luigi esaurito, quindi lasciate perdere. Basta.
0: Quindi andate da Omar, che è molto
1: meglio.
0: A
1: meno che qualcuno di quelli che hanno prenotato De Luigi decida di venire da me, allora quello vende i biglietti.
0: Però potete vediamo, eventualmente fare uno scambio di biglietti.
1: Anche
0: di baratto.
1: Posto identico, tra l'altro.
0: E allora, grazie a Marco in redazione.
1: Grazie Marco.
0: Grazie al fantastico Omar Fantini.
1: Grazie Omar.
0: Grazie anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi.
1: Grazie al mitico Fabri.
0: Allora, ci sentiamo anche domani con il meglio della settimana dei belli svegli,
1: Volentieri.
0: Sia sabato che domenica tra le 7 e le 10, o eventualmente lunedì mattino, come sempre, a partire dalle 7.
1: Ciao.

A proposito, ti potrebbe piovere un minuto alle 10. Pioveranno, non lo so, rane in questa giornata. Addirittura in anticipo, ragazzi. Ma che succede in questo venerdì 2 ottobre? Buongiorno, giubilo e divertimento già dall'inizio del nostro appuntamento di quest'oggi. Grazie come sempre per gli svegli. Pensavo, quale sarà la citazione più citata dei film? Cioè quella cosa che se tu dici tutti sanno che è di quel film lì. Forse nessuno può mettere via in un angolo qualcosa del... Forse non so che la forza sia con te. Non lo so, ci penso. O nessuno può parlare del Fight Club, forse. Tutti possono parlare invece di Disco Radio, ascoltando la novità di Armin Van Buuren, che è Take Me Home. Così partiamo.

benvenuti su Disco Radio, un viaggio con la novità Armin Van Buuren e Tecmio. Ma prima novità per iniziare proprio il nostro appuntamento, benvenuti. Secondo voi il venerdì ha bisogno delle mie polverine magiche? Tutto legale, eh? Sì, secondo me sì, eccola qua, questa è la polverina della memoria. Quindi qualunque cosa abbiate oggi da fare e ricordare, ve lo ricorderete. Questa non è un'esercitazione. Empire of the Sun.

0: 18 minuti, c'è anche Careful, la hit di Dio di Easy Bisù tra le nostre hit più ritmate. C'è un momento gioco che vi aspetta, quindi state con noi. Se avete la possibilità di farlo, si giocherà per vincere una bella esperienza da condividere con qualcuno a cui volete bene. Prima tutti nel 2005 a riballare, di vivere e riascoltare una hit di quell'anno.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È a 5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È a 5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È a 5, te lo sei fissato in testa?
5: A 5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
7: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
8: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
9: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
10: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
12: Tranquilla, andiamo da Globo.
13: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
14: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
15: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
16: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
17: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Disco Radio.
19: Benvenuti su Disco Radio. Tutte le ore ritorna a questo appuntamento preciso, immancabile e adorato, secondo me. Rhythmic History, la strada del ritmo ritorna dal 2005 e cascata. Every Time We Touch.
20: Rhythmic

0: minuti e 18 minuti, ripetuto, maladie, questo è proprio il titolo della hit che ci sta accompagnando. Mi sembra il momento perfetto questo per farvi un regalo. Quanto vi sentite fortunati oggi? Lo scopriamo subito.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Meda Urban Race. Solidarietà e stili di vita si incontrano a Meda domenica 18 ottobre per la quinta edizione della Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 km di corsa, camminando e anche con il tuo cane. 393-800-3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Meda Urban e la tua email. Ai più fortunati regalo proprio l'iscrizione alla corsa.

0: radio Life di Harvey, si chiama Life Me alle 10:30 minuti di questo venerdì di inizio ottobre, tra le nostre hit più ritmate. Senti Fabrizio,
1: eccomi.
0: Io ti ospito qui in radio così come
1: grazie.
0: Tu qualche giorno fa hai ospitato la famiglia a casa. La radio è anche tua, quindi io non ospito nessuno, questo non è vero. Però era bello questa mattina il nostro confronto, no, su quanto oggi è possibile ospitare una persona cui va bene senza poi essere troppo
1: pressato,
0: certo. Insomma, da una presenza esterna di familiari, amici, parenti, persone che ami profondamente ma che modificano le tue abitudini per 8 giorni.
1: Gli equilibri, però, è sempre bello farlo.
0: Dopo quanti giorni il pesce mi puzza?
1: È sempre 3, naturalmente.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è tornato anche Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Inizia tra circa mezz'ora l'agitazione che riguarda chi viaggia in treno dalle 11 alle 14. Di 24 ore invece lo sciopero generale che riguarda oggi gli altri settori, dalla sanità alla scuola fino ai lavoratori dell'agricoltura. Finti consulenti finanziari proponevano investimenti dai rendimenti apparentemente molto elevati tramite una banca priva di autorizzazioni. La truffa a Torino, sequestro preventivo per oltre 1,6 milioni tra beni e denaro. La cronaca ci porta a Pioltello. Un uomo di origine sudamericana è stato ferito la notte scorsa con 2 colpi d'arma da fuoco esplosi in strada da uno sconosciuto che poi è fuggito. L'aggressione del quartiere Satellite. E un nuovo servizio di controllo del territorio ieri sera a Rozzano, identificate 297 persone e 3 cittadini stranieri irregolari sono stati accompagnati in questura. Basket Euroleague oggi alle 20:30 Basconia Olimpia Milano. Ancora lo sport, il calcio, Nations League alle 20:45, Francia-Italia. Open di tennis in corso a Pechino, niente da fare per Jasmine Paolini, l'azzurra fuori ha perso in 3-7 contro l'Ucraina, Daria Sinigur. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1° al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
0: Abbiamo 4 hit le più ritmate, From Disco to Disco, che inizia con Alexandra Stan, We Are Free. Disco.

0: Session Discesa, è meraviglioso. Obsession, Obsession. 10:45 minuti con me, Olga. Il tema che lanciamo in questa prima parte della mattinata è un tema che mi piace molto perché è legato alla cura. E vi chiediamo di cosa avete cura, di cosa vi occupate amorevolmente o di chi nella vostra vita. E magari anche cosa vuol dire per voi prendersi cura di qualcosa o di qualcuno. Perché Abbiatene cura è il titolo di un libro appena pubblicato che ha una storia molto curiosa, molto simpatica anche. In pratica un autore misterioso ha lasciato tempo fa un manoscritto dentro una cesta di vimini davanti alla casa editrice Einaudi. Ci ha messo anche un biglietto con scritto delle cose, con scritto proprio Abbiatene cura, e da qui il titolo poi del libro. Il libro è stato appena pubblicato con il nome dell'autore, che è autore del XXI secolo, una cosa un po' misteriosa. E nei social della casa editrice è stato lanciato raccontando come era stato consegnato. È stata forse una campagna commerciale ben costruita attorno a un fatto forse realmente accaduto, o forse no, un fatto studiato a tavolino, visto che c'è il fotogramma, la foto del ragazzo visto con occhiale nero che lascia questo libro nel post che la casa editrice ha fatto nei social per lanciare il libro. Il nome dell'autore poi è taggato anche nei social, sembra una cosa insomma un po' ben preparata, però l'idea è carina a prescindere e il titolo Abbiatene cura è molto bello. Ci dà lo spunto per chiedervi di cosa o di chi vi prendete cura nella vostra vita, o ancora, cosa vuol dire prendersi cura oggi?
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Il tema di oggi è molto bello, eh? Partiamo con il tema della cura, cioè di cosa, di chi avete cura, di cosa vi occupate amorevolmente, cosa vuol dire oggi prendersi cura.

0: gente, quindi chi a cosa vi prendete cura?
1: Ciao Disco questa... Radio. Io vabbè, oltre a prendermi cura della mia famiglia, tutto quanto, mi piace un sacco prendermi cura delle mie piante.
0: Bello.
1: In questo momento ho le mani in terra, nel vero senso della parola. Ciao Jessica da Misinto.
0: Un abbraccio Jessica, buon lavoro allora, sempre tanta soddisfazione. È importante difendere verde natura, perché ogni albero abbattuto è un lutto.

0: Collaborazione pazzesca, Timbaland e One Republic su Disco Radio. Di cosa, di chi avete cura?
1: Ciao Olga, sono Tania Cerollambro. Io mi sono presa cura di mia nonna fino a che ho potuto, prima che se ne andasse. Poi oggi è la festa della nonna, quindi auguri Regina, ti voglio bene. E anche dei miei animali ho sempre cura, perché gli voglio un mondo di bene. Grazie.
0: Sono le 11. Ottobre, quindi auguri a tutti i nonni del mondo, sempre, benvenuti su Disco Radio, tematica legata alla cura. Insomma, era carino partire così quest'oggi, quindi di chi o cosa vi prendete cura nella vostra vita, ma anche cosa vuol dire oggi prendersi cura di qualcuno o qualcosa. Per esempio, lo spunto arriva dal titolo del libro Abbiatene cura, libro il cui autore misterioso ha lasciato il suo manoscritto davanti alla casa editrice e lei lo ha poi pubblicato proprio in questi giorni, quindi ci sembrava, insomma, bello chiedervi questo. La novità di James Hype, l'ascoltiamo, si chiama Confession.

0: cari James Pipe. Ah, questi suoni James Pipe, si è capito bene, no? Confession, 11-3 minuti, confessate di chi o cosa avete cura. Il tema animale è anche quello molto sentito, ovviamente, le nostre coordinate.
1: Ciao Irina.
0: Ciao.
1: Di chi prendo cura? Di me stessa sicuramente.
0: Fondamentale.
1: Della mia famiglia e dei miei 8 cani.
0: 8 cani.
1: Un abbraccio, Marta Danovi.
0: Un abbraccio, Marta, chissà quanto amore in quella casa.

0: La cura è questa che stiamo affrontando, di chi o cosa vi prendete cura. Con tanti messaggi variegati, un vicino di casa al quale si lascia la schiscetta, cioè preparate qualcosa in più e poi lo lasciate anche a un vicino magari anziano che è in difficoltà, al compagno del figlio che non ha magari una famiglia molto molto molto presente perché è molto numerosa. Così, piccoli, meravigliosi atti di cura.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola. Bella per il mio.

0: This is Wrap and Drop.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
4: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
8: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
10: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
11: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
10: Davvero? Anche per me?
11: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
12: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
15: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
14: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
15: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
16: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro, tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
17: Disco Radio
18: torna su Disco Radio, l'appuntamento per la danza storica, perfetto per questa mattinata, da quel tocco in più di energia che sempre ci sta, insomma, dal 1990.

10:20 minuti su Disco Radio in questo venerdì con la hit di Axel & Bon che si chiama Whatever Turns You On. Vi ricordo che avremo tra poco uno spazio dedicato alle imprese maschili e agli uomini straordinari. Per par condicio, no, per il piacere di farlo, perché il mercoledì abbiamo anche quello riservato alle donne, alle imprese femminili, alle donne straordinarie. Poi il venerdì, insomma, completiamo la settimana alla grande con questo. Intanto la tematica della cura piace molto, riprendendo un titolo di un libro che è stato pubblicato in un modo molto particolare. Il titolo è Abbiatene cura, di chi o cosa avete cura. Poi ognuno di noi, insomma, nella vita si occupa amorevolmente di qualcosa o qualcuno. In primis, partire sempre da se stessi.

0: Michael Corri con la sua Whisper Everyday, Everyday, ai ai ai ai ai, con la mano un pochino anche alzata. Benvenuti su Disco Radio, buon venerdì, come ogni venerdì che si rispetti. Per quanto mi riguarda, avremo uno spazio dedicato anche questo oggi alle imprese maschili e agli uomini straordinari. Prima compensiamo con una donna e professionista straordinaria.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Già in postazione per noi Cinzia Morgante, è arrivata con l'attualità di Link. Buongiorno Cinzia, ben ritrovata.
2: Grazie Olga, troppo buona. Buona giornata a tutti, ben ritrovati. Diritto allo studio anche per chi ha meno disponibilità economica. Anche a Torino, come a Milano, in altre quattro città, la protesta degli studenti in tenda, presidio davanti a Palazzo Nuovo. Non si placano le proteste degli studenti in Francia, feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi, danneggiate un centinaio di scuole. A Milano, picchiato per aver strappato i manifesti del blocco studentesco davanti al liceo Einstein, ferito alla testa un ventenne, studente della statale ricoverato in osservazione. I fatti nella notte tra lunedì e martedì ad aggredirlo, ha riferito, erano in 12. È il giorno dello sciopero generale, coinvolti scuola, sanità, metalmeccanici, agricoltura, allevatori, treni, disagi per chi viaggia fino alle 14. Alle porte di Milano, spari nella notte a Pioltello, ferito alla schiena un trentenne di origine peruviana, portato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele. Non ci sarebbero testimoni, al setaccio le telecamere. Lo sport, il basket, Euroleague, stasera Baskonia, Olimpia Milano, calcio, Nations League, in serata Francia-Italia, è tutto per le news, spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: In Francia, dove ieri, come si sa, la protesta degli studenti con gli scontri, le violenze che ci sono stati, gli arresti, ha sconvolto non soltanto il paese ma l'Europa intera con immagini veramente tremende, la situazione non è che sia molto migliorata. Da oggi è scattato il divieto fatto dal governo d'urgenza di manifestare attorno ai licei chiusi o occupati, ma questo obbligo, questo divieto è stato già ampiamente disatteso da parte degli studenti. Ci sono notizie di scontri in varie città anche importanti del paese. La questione resta caldissima. Gli studenti partono non da una contestazione politica internazionale, Palestina o d'altro. Partono dalle condizioni della scuola, partono dall'assenza di materiali adeguati nei licei, partono dalle prospettive che sono fosche, come succede alle nuove generazioni in tutta Europa. E la protesta però è dilagata e qualcuno ha soffiato sul fuoco, e da lì la contrapposizione politica si fa ancora più feroce, perché, come succede in Italia, siamo alla vigilia di elezioni decisive in Francia l'anno prossimo, le presidenziali. Finisce l'era Macron e ci sarà verosimilmente la contrapposizione Le Pen-Mélenchon, due modi opposti di vedere alla Francia e al suo futuro, la Francia d'ordine, la Francia melanchoniana, che è completamente diversa e che non posso descrivere nei 100 secondi, ma ci torneremo. La questione di fondo è un'altra, che in quel paese in questo momento non c'è un comando saldo democratico. Perché? Perché semplicemente chi governa non ha la maggioranza nel paese, tutt'altro. E da ogni parte, che siano i liceali o che siano altre categorie, lo si avverte subito.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Le più ritmate From Disco to Disco, che inizia con GP Love, Tom Boxer e Morena.

0: L'accesso fiscolato in questo venerdì c'è lo spazio riservato agli uomini straordinari e alle imprese maschili. E il protagonista di oggi è nonno, è atleta ed è incredibile la sua impresa. Io la trovo ultraterrena. Il signor Giuseppe D'Amato ad aprile di quest'anno ha corso la maratona di Milano. Maratona vuol dire che sono più di 42 chilometri. E ha polverizzato il record del mondo della categoria M90, cioè di chi corre a più di 90 anni. Il signor Giuseppe di Torino ha 90 anni, ha iniziato a correre a 73 anni. Il record della maratona degli ultra novantenni prima già era 6 ore e 14 minuti, parliamo ragazzi. Capite? Ultra novantenni, 42 km di corsa in 6 ore, che già è una roba impossibile. Lui ha corso la corsa in 4 ore e 30 minuti. È poco ragazzi, ma è poco anche se ne hai 50 di anni. Ha corso tanto con i due nipoti e a fine corsa ha detto: ma sai, dai, non sono nemmeno tanto stanco, quasi quasi. E il prossimo anno ha detto: spero di fare anche meglio di quest'anno. Quindi, che dire, bocca al lupo, un abbraccio gigante, lì fischieranno immagino le orecchie. Il signor Giuseppe, nonno atleta, una carica che ti contagia solo a leggerlo, ci è sembrato perfetto per questo spazio dedicato agli uomini straordinari e alle imprese maschili.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Avete capito, signor Giuseppe? 90 anni, record per la maratona, corsa in 4 ore e 30 minuti. Complimentoni.

Martin Garrix e Usher, veramente hanno creato questa hit che è a dir poco sfavillante e strepitosa. Benvenuti e buongiorno, si viaggia spediti a ritmo di musica, c'è una novità in avvicinamento, intanto Ocean House.

Ritorna Miga con la sua Grace Kelly, Night del 2007 su Disco Radio. Sapete quante lingue parla correttamente Mika? Correttamente, sette lingue. Sette lingue, poi una cosa curiosa che lo riguarda è che compra di solito tre copie dello stesso capo d'abbigliamento. Cioè, so che ci sono ascoltatori che magari non amano fare shopping, trovano un pantalone che gli piace, magari ne comprano un paio. Ecco, lui fa la stessa cosa. Mezzogiorno e un minuto. Disco Radio. Venerdì 2 ottobre, benvenuti su Disco Radio, il nostro appuntamento. Io sono Olga, prevede tutti i giorni la stessa ora dalle 10 alle 13. Abbiamo la pausa pranzo, come sempre, da condividere con musica, con un momento gioco e con la condivisione di cose che ci racconteremo. Iniziamo dalla novità musicale. David Guetta ha scelto High Pattern con You and Me, Me and Me.

0: Bonini e Diu, David Guetta e Hypaton ci regalano questa hit, questa bellissima novità che ha quel non so che di romantico ma non troppo sdolcinato, è il giusto quello che serve anche per oggi. Purple Disco Machine, abbiamo anche Fireworks.
1: Hi, I'm Purple Disco Machine and you're listening Fireworks on Disco Radio, the bit of the city.

0: Family qui su Disco Radio. Bella, tra l'altro ho deciso di eliminare ufficialmente il cognome dal suo nome d'arte. Il disco è stato scritto insieme al compagno e a diversi musicisti. 10 tracce d'amore, una storia d'amore, insomma amore per se stessi, amore per gli altri, amore per la musica. Tra poco noi innamorati a Dance Storica rivivremo una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 2001.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
6: Beauty lover, preparati. A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscite a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te, da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Disco Radio. Benvenuti su Disco Radio, buona pausa pranzo, buon appetito. Pranziamo con voi agghindando sul tavolo una hit che ha fatto la storia del ritmo. Abbiamo scelto qui arriva diretta dal 2001.

0: Casini, Marrakesh e Ghecce, ragazzi, questa hit, questa perla. Il momento di giocare è arrivato, quindi sfodate i telefoni laddove possiate farlo e giocate con noi.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Meda Urban Race. Solidarietà e stili di vita si incontrano a Meda domenica 18 ottobre per la quinta edizione della Meda Urban Race. Mezza maratona, 20, 10 o 5 chilometri. Di corsa, camminando e anche con il tuo cane se vuoi. 393-800-3000, invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Meda Urban, scritto Urban, Meda Urban e la tua email. Ai più fortunati in regalo l'iscrizione alla corsa.

0: Buona Gomma, cioè dei Medusa, è sempre un famoso gruppo musicale italiano, musica house, musica elettronica, sono in tre produttori e decisamente insomma sanno il fatto loro. Siamo pronti per passare con voi anche la pausa pranzo, io sono Olga, la mia voce vi accompagna fino alle 13 e tra poco con 4 hit senza interruzioni.
1: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione, la soluzione è Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21 e poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Le più ritmate, un from disco to disco, sprizzante, che parte con tutto.

0: corrida, alle botticelle, per esempio, le carrozze che trainano ancora i turisti, ma ce ne sono altre tradizioni che è bello mantenere. Andiamo in Puglia, a Mola di Bari, dove c'è una tradizione che esiste anche in altre parti d'Italia. Prima parlavo con Fabrizio che mi confermava che anche in Sardegna, per esempio, c'è, o anche nelle campagne, insomma, di una volta. La tradizione di mettere fuori dalla porta una sedia con sopra verdure dell'orto e frutta anche dell'orto, ortaggi che poi chi passa di lì può anche acquistare. Ecco, la notizia è che la finanza ha multato per vendita abusiva chi lo faceva, tra i quali anche sono anziani, pensionati, quattro zucchine. Ci sono state polemiche, il sindaco ha fermato le sanzioni, stop alle sanzioni, stop al televoto, e sta valutando anche l'annullamento delle multe, insomma, belle salate, parliamo di migliaia di euro. Anzi, c'è chi ha proposto di far diventare le verdure sulla sedia patrimonio dell'UNESCO. In effetti, secondo me, l'immagine di frutta e verdura esposte su una sedia di paglia, no? È come un'opera d'arte. E sicuramente è anche l'immagine di un mondo meraviglioso che rallenta e che va anche in qualche modo scomparendo, che va in qualche modo anche protetto.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Benvenuti su Disco Radio, vi accompagniamo al ritmo di musica, salutiamo gli amici pugliesi che sono all'ascolto, ascoltiamo anche Topic, questa è Lucky Ones.

Kanye West con la sua Stronger su Disco Radio. Quindi abbiamo visto come in Puglia la tradizione di, che non è solo in Puglia, c'è un po' in tutta l'Italia, ma forse anche in tutto il mondo, di esporre in qualche modo frutta e verdura dell'orto, ma nel piccolo, insomma, per venderla poi davanti a casa, è stata multata. Saluto che invece chi fa l'orto, chi si diverte anche ad avere qualche pianta semplicemente di pomodoro sul balcone, una bella soddisfazione mangiare in autoproduzione sempre. C'è anche Tame Impala.

0: che sciacca la sua camonna qui su Disco Radio. Ben ritrovati, buongiorno a tutti. Chissà se c'è anche il nostro Don da Roma, forse sì, eccolo.
1: Ma chi lo sa, ma certo che ci sono, ma vuoi che non ci sia?
0: Non ti sentivo, non ti vedevo, no niente, è partito per il weekend prima.
1: Ma che cosa dici, ma
0: certo? Ho deciso di fare un lungo weekend da qualche parte e di abbandonarmi qui in diretta.
1: Certo, faccio un lungo weekend in diretta con tutti gli amici di Disco Radio e vengo a trovare la Olghina, perché mi è arrivata quell'orario lì, quello giusto, e sapere quali sono?
0: Sì.
1: E l'una è uno? E alle 1:01 tutti si domandano cosa mangia la Olga.
0: Allora, quest'oggi ho la pasta con gli asparagi.
1: Oh, buoni. Ricordo che quando mangiate pasta con gli asparagi, attenti quando andate in bagno dopo. E ricordate di andarci con le finestre aperte da soli. Vabbè, detto ciò, ragazzi, buon venerdon. Grazie a tutti gli amici e le amiche che sono già collegati con noi. Inizia il weekend on, la pausa pranzo. Voi sbizzarritevi, mandate i vostri sai chi ti saluta. Fatelo con la vostra voce, il vostro entusiasmo classico. Il 393-800-3000. E la bellezza è dentro ognuno di noi. In Olga ce n'è ancora di più. E quindi la novità la dedico a lei, è di Robin Williams e Miss Monique e si chiama Beauty in Us.
0: E sai a chi la dedico?
1: A chi?
0: A te! Davvero?

Virinas, Robin Williams e Miss Monique in casa Disco Radio, qui Disco Radio Lovers e Don Cash. Buon venerdone. Allora ragazzi, oggi è il giorno dei nonni, è la festa dei nonni, quindi più tardi celebreremo anche loro. Bello il messaggio con tanti cuori che avete mandato, non so chi sia perché è un messaggio anonimo. Ciao Cristian, ciao Francesco, ciao il nostro amico, alla nostra amica Marta che ci ascolta da Como. Mi raccomando, fate come loro quando mandate i messaggi audio oppure scritti, firmatevi. Io direi di iniziare con le tre parole. Dammi le tre parole di questo weekend. Provate a descrivere il vostro weekend con tre parole che ci facciano capire esattamente cosa faranno i Disco Radio Lovers. Yeah,

0: Vabbè che i clearance che si sono liberati ultimamente sono quelli degli anni 90, ma qua siamo andati negli anni 90, nel 1890. Carmina Burana, ripresa da Alan Walker e Ava Max, si trasforma in Fate. Sarà colpa del fato? Tre parole che descrivono il weekend dei Disco Radio Lovers. Ciao!
1: Ciao Don Cash, sono Ricky da Cerralambro e le mie parole per il weekend sono compleanno, festeggiamenti e scuola.
0: Ok, Cristian invece è diverso perché mi dice tre parole per il mio weekend: divano, parco e serie TV, ovviamente ascoltando Disco Radio. Ma quello è ovvio!
2: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Oh. Y'all ready for this?
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
7: È A5, te lo sei fissato in testa?
8: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
15: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
14: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
15: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
16: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
2: Disco Radio.
0: È tempo di mandare, ragazzi, i vostri messaggi al 393 800 3000, tutti insieme con le vostre voci, i vostri tre progetti del weekend descritti con sole tre parole. E adesso torniamo indietro nel tempo sulle ali della musica.
2: History.

0: chi lo sa se il Grammy lo prenderà o meno, almeno la nomination, perché sapete che era stato nominato, ma poi l'eccessivo intervento dell'intelligenza artificiale ha fatto succedere un gran tantam, quindi in questo momento è tutto in stand by. Lo scopriremo solo vivendo. Comunque era un momento di sun, buon venerdì qui su Disco Radio con lo Zio Don Cash, 2 ottobre. Mi state raccontando con tre parole che cosa si fa questo weekend. Ciao!
1: Adesso le infezioni, sono Barbara e tra qualche ora parto per Hurghada. Finalmente in vacanza.
0: Ok, Hurghada, sole e immersioni, perché si va in vacanza. Ma quindi vacanze intelligenti. Brava ragazza, good girl. Bless you.

0: Whole club looking when you move like that.
1: Hey boy.

0: You are so fucking fabulous, come dice Mick. 13, 33 minuti, 33 secondi, come i 33 trentini che entrarono a Trento tutti 3333 trotterellando. Ciao e benvenuti nella nostra famiglia, quanta gente che sta arrivando con i messaggi al 393-800-3000. Le tre parole che descrivono il weekend. Nicola dice nonni, presenza ed amore. Ecco le mie tre parole, giustamente questo è il weekend dei nonni. Benvenuti su Disco Radio con Don Cash, aspettavamo proprio te. Let's go.
1: La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: Tempo di musica, tempo di 4 hit senza alcuna interruzione. Vai che weekend on, dai che venerdì on. Vai con i saluti e i vostri tre, le vostre tre parole.

0: dimmi tre parole. Quali sono le cose che farete in questo weekend?
1: Bella donna, allora le mie tre parole del weekend sono nonni, compleanno e tatuaggio.
0: Ok.
1: Ciao, Davide. La spiegazione è praticamente nel weekend andremo a trovare i nonni che purtroppo non ci sono più.
0: Padati, mi spiace.
1: Al cimitero. Okay, oggi è il compleanno di mia figlia e domani vuole farsi un tatuaggio, l'accompagnerò io.
0: Che bello, che
1: ciao,
0: bello.
1: Ciao, Davide da Brugherio.
0: Sicuramente però suggellare momenti importanti nella vita con un tatuaggio è meglio che farsi una semplice stellina o delle cose solo per moda, perché le mode passano, i tatuaggi rimangono per sempre, come Disco Radio. La canzone Tanto Amore per i miei nipoti. Ancora, Tour de Force, compleanno a Cesenatico, sono Alessandro. Astro per tutti i miei amici, mi trovo a Certosa di Pavia. Me ne andrò a farmi una bella vascata fotonica per il mio grande amico e andrò a fargli una sorpresa. Andrò dritto fino a Cesenatico e sto partendo adesso da Pavia. Hai capito? Che bella l'amicizia.
2: Ciao, no, ciao. Guarda, fine settimana, settimana domani.
0: Sì.
2: Forse anche dopodomani. Pronti via, devo sistemare delle cose legali.
0: Ok.
2: Per poi la prossima settimana. E poi devo sentire delle mie conoscenze per vedere se si esce e si fa altro poi dopo.
0: Mia conoscenza.
3: Bella Don Cash, salve. Sono Robert.
0: Ciao, Robby.
3: Tre parole per il weekend.
0: Ho paura, sì.
3: Beh, Valera, okay. Beer Festival.
0: Valera Beer Festival.
3: Oratorio Valera di Varedo.
0: Ok.
3: Birra a fiumi.
0: Ma noi in oratorio.
3: Venite al bar dell'oratorio.
0: Ma allora.
3: E chiedete di me.
0: Ma allora.
3: Robert. Ciao belli.
0: Sì, sono astemio, non si dicono queste cose.
4: Ciao Don.
0: Ciao.
4: Enea, il cane Tauro.
0: Ciao Ene. Allora.
4: Oggi ti do il buon appetito.
0: Don appetito. Ok.
4: Con una bella frittata di cipolle rosse e un panino con la bresaola. Ciao.
0: E allora, frittatona di cipolle, birra ghiacciata, è molto libero. No, questa era una citazione così.
5: Adesso è arrivato il dottor. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: feste più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: È tempo di musica, di hit senza interruzioni. Carlo Studio Killers con Physical, Ode to the Bouncer, e la prossima.

Shankar, Get Out of My Head. 54 minuti trascorsi dopo le 13, appuntamenti del weekend. Ciao Don, weekend si lavora al Gay Pride a Gravellona Tosi, un bacio da Michela. Don, le tre parole per questo weekend invece per Andrea D'Aurigio sono funghi, perché spero di andarci, relax e poi crotti. Andremo al festival di Alba Villa. Comunque ragazzi, se volete fare qualcosa di diverso, arriva una mostra immersiva a Milano all'Atelier Piranesi in via Giovanni Battista Piranesi, dedicata al silenzio. Cioè noi che di solito facciamo tanto casino, io vi invito a vedere una mostra dedicata al silenzio, agli ambienti di casa e anche a come poterli trasformare, perché il silenzio è d'oro. Anche perché per apprezzare meglio la musica di Disco Radio, ogni tanto serve un attimo di silenzio e poi let's go. Disco Radio.

0: Devo dire che il mio completino in doppio petto di quest'oggi renderebbe orgoglioso The Weeknd per i colori. The Weeknd con I Can Feel My Face in casa disco radio con lo zio Don Cash.
1: Ma dato l'orario si potrebbe considerare ufficialmente iniziato il conto alla rovescia, quindi finalmente si può dire che è venerdue e due.
0: Venerdue non è male, mi piace.
2: Uè, Don Cash,
0: diga.
2: Super Roma di Alba ti aggiorna, diga. Che sono le due e venerdì. Uè! Ciao Don, buon weekend a tutti!
0: C'è dell'entusiasmo. Finito? Tutto a posto? Possiamo?
3: E adesso è arrivato il Doc.
4: Disco Radio.
0: Tra un ululato e l'altro sono le due.
4: Disco Radio.
0: Le due. 2-2 e venerdon 2-2 ottobre, peraltro, ragazzi, quindi mai più fu così 2-2-2. Benvenuti nella nostra family del pranzo che si trasforma fra un attimo nel Don't Stop the Party, e fra un attimo vi darò anche l'argomento della sigla. Non saranno le tre parole del weekend perché le abbiamo già sfruttate, ma ovviamente, come immaginerete, sono le cose che dicevano i nostri nonni. Mio nonno diceva sempre, o mia nonna diceva sempre, la frase da finire per essere i protagonisti della sigla live. Il numero ve l'ho già dato, e allora si ritorna verso casa con la novità di Armin van Buuren.

0: Giuseppe da Milano, sono le 14, nonché!
1: Sono le 2:22:05 in questo caso del venerdì 2 ottobre. Take me home, Armin van Buuren è la nostra novità. E adesso lanciamo la nostra sigla live. Le tre parole di quest'oggi: nonno diceva sempre, oppure nonna diceva sempre. Quella frase tipica dei vostri nonni, visto che oggi si celebrano i nonni in tutto il mondo.
2: Diceva, sì. Si nasce tonno, non può muore quadrato. Traduci tu per gli altri.
1: Allora, chi nasce rotondo non potrà mai morire quadrato. Cioè, le persone sono veramente difficili o poco avvezze a cambiare le proprie abitudini pur crescendo nel tempo. È così. Dalle mie parti in Sicilia si dice così: oh, nasce tu, non va male quadro. Che quadro è ancora peggio di quadrato. Il numero rimane lui, il 393-800-3000. Vai alle vostre voci. Nonno diceva sempre, oppure nonna diceva sempre. Via, sbizzarritevi e strappate dei ricordi.
3: Disco Radio.

0: happiness is so sad. Swedish House Mafia, lì, lì. Allora, nonna diceva sempre, che cosa vi dicevano sempre i vostri nonni?
1: La mia cara nonna Teresa, che purtroppo mi ha lasciato a 100 anni.
0: Bene, dica 100 anni.
1: Diceva sempre. E titte creda che miga patissi, caghe pissi, caghe pissi. E titte creda che miga patissi, caghe pissi, non c'è di.
0: Vabbè, ho capito, però è un
1: se
0: po'.
1: Se volete che l'Italia sia pulita, non pulitevi il bip
0: okay,
1: con le dita. Ciao, Don.
0: Ho capito, però c'è modo e modo. Diciamo che sono anche bambini all'ascolto, avrei evitato.
2: Salve, Romazzo.
0: Salve.
2: I miei nonni mi dicevano da piccolo,
0: sì,
2: non mettere i biscotti nel latte, ma metti il pane.
0: Okay.
2: E questo per me è stato un grande insegnamento per tutta la mia vita finora.
0: Ragazzi, se evitiamo questo tono ma ci ricordiamo solo le frasi, magari ridiamo
3: mio
0: un
3: nonno
0: po'
3: diceva
0: di...
3: sempre studia, sta per libero,
0: brava,
3: se no ti diventa una capra,
0: brava,
3: bestia.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, proviamo insieme a fare chiarezza dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
9: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Beauty Lover, preparati. A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e eventi con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
12: Il ristorante al

0: Superiore 32 a Colonia Monzese a Cernusco Lombardone. Info ristorante asahi.net.
1: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
2: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Disco Radio.
5: È arrivato il tempo di allacciare la cintura di sicurezza e volare al 1999 con la house music firmata Paul Johnson e la sua Get Down. Mentre mi state finendo la frase, nonno diceva sempre al 393 800 3000 per la sigla.
4: Rhythmic History.

0: Beh, ragazzi, avere nonni partenopi significa avere tante cose dette. 14, 22, 22 secondi sono le 2:22 del 2 ottobre. La la la la la.
1: Uè, Doc Cash, super uomo di Alba, ti aggiorna che sono le 2.
0: È vero, e che cosa dicevano i nonni?
2: Mio nonno diceva, sì, chi nasce tonno non può morrere quadrato.
0: Giusto, scrivo.
3: Tu mia nonna altri. Bergamasca, sì, diceva sempre, primi risparmiati sono i primi guadagnati.
0: Ok.
3: I soldi.
0: Certo.
3: Invece la mia nonna di Piacenza diceva sempre, delle persone un po' tirchie, stretto di portafoglio, stretto di cuore.
0: Okay.
3: Ciao, Simo da Bergamo.
0: Questa mi piace, stretto di portafoglio, stretto di cuore. Vai.
4: Ciao Don, Giusy da Milano.
0: Ciao Giusy.
4: La mia nonna paterna, quando mi faceva il segno della croce sulla puntura di Zanzara, diceva nuce, cruce, mennule e vavaluce.
0: Noci,
4: croci, mandorle e lumachine. Bacio, ciao.
5: Ciao Don.
0: Ciao.
5: Sono Mauro.
0: Ciao Mauro.
5: Il nonno diceva sempre,
0: sì,
5: che essere un asino gli metti una sella non sarà mai un cavallo.
0: Giusto. Ciao.
6: Milena da Ivrea. E mio nonno, in certi contesti un po' particolari, diceva sempre mei fora che indrinta.
0: Mei fora che indrinta.
7: Mio nonno diceva sempre, vai, studia, per libero, se no ti diventa una capra.
0: Giusto.
7: Bestia.
0: Bestia, ancora.
8: Diceva sempre, sì, longa matula.
0: Longa matula.
8: Sei alta per niente.
0: Inutile. Sei alta per
8: ero
0: inutile.
8: La più alta della famiglia, ma okay, a quanto pare non serviva niente. Ciao da Katia.
0: Ok, vai ancora. Ciao.
9: Ciao Don, mio bisnonno diceva sempre bruti alti quando c'era una cosa che non andava proprio bene.
0: Ok.
9: Ciao, ce ne sono... da Tommaso da Cassano Magnago.
0: Ce ne sono tantissimi altri, li sentiamo fra un attimo. Vorrei chiudere con Eleonora che dice, mia nonna diceva sempre, è vero, un calcio nel sedere però ti fa fare 40 passi avanti.

attesi tra il Milan, Juve e Inter, e da Piacenza si arrivava con furore, stretto di portafogli, allora stretto di cuore, e tu sei longa matula, e quindi in quanto a matula la tura che ti dice sei inutile nell'amore. E poi se si fidavano di poco dei giovani, credevano alle voci, nuci, duci e

0: ancora il funk dei The Bowser con Magnetic in casa disco radio con lo zio Don Cash. I ricordi di nonna oggi si celebra. Nonna diceva sempre:
1: buongiorno Don, sono Nina da Torino.
0: Ciao Nina.
1: Mia nonna diceva così: sono più vicini i denti come parente.
0: Sono più vicini i denti.
1: Buona giornata a tutti.
2: Don, sono sempre Mauro. Però dalla parte di mia mamma calabrese, mia nonna mi diceva quando facevi i guai, mi diceva: quando mamma ti ha fatta tia, era meglio che fattia una torta e ci pigliava 100 sapori.
0: Cioè, era meglio fare una torta che fare un figlio come te, bene?
3: Cash. Ciao. Allora, mio nonno diceva: non dormire adesso, perché poi c'è tempo.
0: Ah, poi via.
4: Da Torino, mio nonno diceva sempre: impara l'arte, poi mettila da parte.
0: Beh, saggi i nostri nonni. Oh. 393-800-3000, vai alle voci. Ditalo zio Don Cash, cosa dicevano i nonni?
5: Che fate tutti i pomeriggi, da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19? Avete appuntamento con me, sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
7: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
0: Nonno diceva sempre, finisci questa frase al 393-800-3000, intanto partono 4 hit senza alcuna interruzione. È la prima, MBG, Rainbow Bell.

0: pezzone. You Can See the Trouble With Me, Black Legend, 2000, nel periodo del 2000. E allora ragazzi, ritorniamo più indietro ancora del 2000, ritorniamo all'epoca dei nostri nonni. Oggi si celebrano i nonni, è il nonno day. E allora sentiamo, nonno nonna diceva sempre che cosa? Vai alle voci, via, via.
1: Finché la barca va, lasciala andare.
0: Chi è? Caterina Caselli.
1: Quando non va più, inizia a remare.
0: E poi?
1: E se mai ti stancassi di remare e non va più, viva Gesù.
0: Ale, visto che ha fatto tutto.
2: Don.
0: Ciao.
2: Il nonno diceva sempre alla nonna.
0: Alla nonna.
2: Carmela, sei come una pesca, pelosa ma fresca.
0: Ma allora, ma dai.
3: Ciao, Don.
0: Ciao.
3: Mia nonna, che era siciliana, diceva.
0: Sì.
3: Conti canusci, caro taccatta.
0: Cioè, ah, lo so.
3: Vorrebbe dire, chi non ti conosce
0: ti dà più valore.
3: Ti dà più valore di quello che hai.
0: È vero, è vero.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: È vero, le persone che ti conoscono invece a volte tendono a sminuirti.
4: Ciao,
0: così.
4: Disco Radio.
0: Ciao.
4: Mia nonna diceva sempre, un fuoco vicino alla paglia brucia.
0: Oh, ciao.
4: E poi mazza e panelli fanno figli e belli. Manuela dalla Svizzera.
0: Svizzera.
4: Un bacio a tutti.
0: Però tuo nonno non mi sembrava tanto svizzero. Ciao, mazza e panelli, salve.
5: No, Elena da Como. Il mio nonno materno mi diceva sempre:
0: sì.
5: Amici, amici, mi
0: poi...
5: freghi la bici.
0: Già.
5: E aveva ragione.
6: Scoradio, mio nonno diceva sempre: quando ti pensa di aver sfiuto, pensa che altri non stupidi.
0: Perché non avesse capito.
6: Ciao Gabriele Girovago.
0: Quelli che pensano di essere furbi credono che gli altri siano più stupidi.
7: Ciao Don, Luca dal Lago di Seo.
0: Ciao,
7: mio
0: Luca.
7: Nonno mi diceva sempre: se vuoi una mano, guarda in fondo al tuo braccio.
0: Bella, se vuoi una mano, guarda in fondo al braccio, è bellissima, l'ho dovuta tua.
8: Ma mi diceva sempre:
0: sì.
8: La vedo grigia. Solo da grande ho capito cosa intendeva.
9: Ciao, Don
8: Alessandro di Mezzo, Chef Alex.
9: Il mio nonno.
8: Ciao ragazzi.
0: Scusate, se ciao, Chef Alex.
9: Ciao. Gabri da Garbatola.
0: Ciao Gabri.
9: Il mio nonno
0: sì.
9: E la mia nonna mi dicevano, Tite, sei un malnato.
0: Sei un malnato.
9: Sei malnato. E chi è malnato? Un bacio a tutti, voglio.
0: E poi partivano quelle cose tipo: vieni qua che non ti faccio niente. Mia nonna diceva spesso: chi bene fa, poi lì dietro se lo prende. E ancora, mio nonno Giovanni diceva: nel complesso, che vuol dire nel complesso?
10: Ciao, Don, da Ovidio.
0: Ovidio.
10: Mio nonno mi diceva sempre:
0: sì.
10: Ne. Sculta sempre partici, ma fa matera a te.
11: Ciao, allora. Carolina.
0: Ciao, caro.
11: Mia nonna diceva sempre:
0: sì.
11: Gesù, Gesù, mi futtisti ora.
0: Non mi futtisti più. Basta, allora.
12: Ciao Don.
0: Ciao.
12: Mia nonna diceva sempre:
0: sì.
12: O pesce pozza da capo.
0: Ah, da capo.
12: Ciao.
0: Cioè un giorno e poi di nuovo e di nuovo e di nuovo e di nuovo.
13: Adesso è arrivato il dotto. Adesso è arrivato il dotto.
14: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ed è arrivato il tempo di muoversi, di volare dritti, ragazzi, verso il weekend. Da dove o da quando balli con noi al 393 800 3000, fate il giro di saluti con le vostre voci e intanto Just ESM Harper.

arrivate le 15. E allora ragazzi, buon venerdì, ufficialmente iniziamo il weekend. Inizia così con il piede giusto la terza ora. Se per caso siete appena arrivati, questo è il Don't Stop the Party. La terza ora con Don Cash si trasforma dalla family del pranzo a un appuntamento che è più carico, più energetico. Vi raggiungono due super DJs, Matteo Epis e Edo Munari. Iniziamo a fare quello che sentite anche di notte e anche durante i nostri live nel party set. E allora dovete solo alzare il volume della musica e salutare. Se salutate, fatelo con la vostra voce al 393 800 3000 e c'è la novità di James Hype.

0: Last Frequencies, Living It Out. Allora vivila tutta questa vita. Oh, raga, abbiamo cambiato argomento e c'è qualcuno che ci è rimasto male. Così, ciao, che con me. Sentiamo al 393-800-3000. Chi saluta?
1: Tu cambi argomento. Ciao donna. Bombe, catombe, esplosione di bombe, raffiche di mitra, faciglie di bande, cosenza, potenza, cadde morte e partenza, come saccata la volenza senza fare resistenza, alghi, salento, un solo movimento, tutti sul sistema pretendiamo il cambiamento, ridateci la terra, basta con la guerra dalla strada all'intifada,
0: we gotta fight the fight. Gli OTR insieme a Frankie e Energy, ma che hai tirato fuori, che grande citazione, fight the fight. Va bene ragazzi, c'è della follia e mi piace, buon venerdì su Disco Radio, insieme a noi ci siete voi e le vostre voci. Al 393-800-3000.

0: le 22.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Prima c'erano giochi dappertutto, poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
9: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
10: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
11: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
12: Niente panico! Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby!
10: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle!
12: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
13: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
15: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi, valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi, 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprio di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
16: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
17: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Cinture di sicurezza allacciate, fidatevi dello zio Don Cash, perché conviene, salva, evita di prendere delle multe. Ad esempio io su Fulvio Testi la prendo sempre a 51 km/h, ma questa è un'altra storia. È il momento di tornare giovani al 1999, a quell'estate lì, quella in cui cantavamo così: sing a song now now da-di-da-da-da. Chi la cantavano? Gli AC1.

0: C'era qua, c'era un'era glaciale.
1: Ah sì.
0: Qua adesso state schiattando di caldo, ma ai miei tempi faceva abbastanza freschino.
1: Beh, mi sembra un po' esagerato, però vabbè, mi voglio fidare. Topic, Robin Schulz, Nico Santos, Paul Van Dyk, In Your Arms.

0: Bam, Adigi Dan, Woman di Peggy Gou e Aya Star. Buon venerdì donne in casa di Scoradio con lo zio Don Cash. Chi balla con me si fa sentire, wow.
1: Adesso è arrivato il bot tuo.
0: Così?
1: Oh, e adesso è arrivato il bot tuo.
0: Ciao.
2: Ciao, sono Laura. Io detesto quando arrivano le modifiche alle venerdì alle 5 del pomeriggio. Ma insomma,
0: allora, vedi, questa mi sa di vita vissuta. È venerdì, potrebbero arrivare le modifiche. Lei si sta prendendo in anticipo. Io sono le 3:20. Magari se qualcuno nell'ufficio me le deve dare, che me le diano adesso, non alle 17, alle 17:30, quando devo andare via. Il numero è il 393 800.

0: tutti e due.
1: E allora buon weekend on anche alla redazione di Link, scopriamo insieme le ultime news.
2: Mille grazie Donny, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Diritto allo studio anche per chi ha meno disponibilità economica, anche a Torino come a Milano, in altre quattro città la protesta degli studenti in tenda. Presidio davanti a Palazzo Nuovo, non si placano intanto le proteste degli studenti in Francia, un liceale ferito dall'esplosione di un ordigno, 600 arresti, danni a centinaia di scuole. Vaccinazione anti-influenzale domani a Milano, Open Day allo Stadio San Siro dalle 9 alle 15 per i cittadini a partire dai 12 anni di età. Per prenotazioni il sito Prenota Salute, previsti Open Day vaccinali su tutto il territorio lombardo con aperture straordinarie. Smantellata una banda specializzata nel furto di trattori, semirimorchi e container carichi di merci, colpi tra Lombardia e Piemonte, 8 indagati, danno oltre i 600.000 euro. TAV domani marcia contro la tratta ferroviaria Vigliana-Orbassano, ritrova alle 14 davanti al municipio di Sant'Ambrogio di Torino. Sport, basket, Euroleague, stasera Baskonia, Olimpia Milano, calcio, Nations League, in serata Francia-Italia. Crisi energetica, videoconferenza con i leader del G7, presieduta dal presidente francese Emmanuel Macron, le news tra un'ora con Francesco Di Bruno.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. Disco Radio
1: Parma. È venerdì, quindi si bissa. Il venerdì e il sabato ci si sente anche dalle 23 alle 4 con Paris Set Rap and Drop. E la prossima è una pillolina.
4: Ciao Don Cash, sono Shade.
1: Bella Bito.
4: Ecco 5K.
1: Mi paghi?
4: No, ti sto dando dei soldi. Ma... è il titolo della mia nuova hit.
1: Esatto, la Ciao. Sua hit di quest'estate, Shade con 5K. Shade.

0: Ancora tutti, vediamo chi è con noi, salve.
1: Ciao amici di Disco Radio, Enzo Dappero. Ciao Don, ciao Disco Radio, sì. Paolo D'Alecco.
0: Ciao ancora Sabrina da Garbagnate, William che ci ascolta da Melzu. E poi ancora, oggi si sta mischiando gli appuntamenti del weekend col fastidio. L'amica di prima ha aperto il capitolo del fastidio.
2: Buongiorno Disco Radio, salve. Un saluto grande da Max e da Carmelo da Torino.
0: Ciao a tutti e due.
2: Buona giornata a tutti.
3: Ma bella Don, ciao. Io non sopporto il postino quando mi imbuca le lettere, quelle di colore verdi. Le buste verdi che manda la polizia municipale o la stradale. Io quelle proprio non le sopporto.
0: Vedi, ve l'ho detto prima di allacciare le cinture per evitare le multe. Vedi?
4: Perché ho fatto tutto questo?
0: Sì.
4: Perché sono cattivo, ma tutto questo cambierà. Magari. Io cambierò e da oggi sarò, raga, cioè mi viene in mente troppo tanto con Born Slippery, il discorso finale di Trainspotting.
0: Allora.

0: Evviva Don Fresh.
1: Okay.
0: Ciao a tutti, Anthony da Casale.
1: Ciao Anthony da Casale, viva il weekend. E allora buon weekend on a tutti gli amici e le amiche che sono con noi. I love you baby, ma questa volta al 94 ci vogliamo con le note degli Original. Rhythmic History.

0: pensieri. Siamo arrivati alla fine con Can't Stop Playing in Dr. Kucha, Gregor Salto. E allora fai un salto sul nostro Weekend Done, ragazzi. L'appuntamento con me si rinnova, come sempre, nel weekend, anche la notte, dalle 23 alle 4, prima con Party 7 e anche con Rap and Drop domani sera. Mi raccomando, tutti collegati anche di notte su Disco Radio si balla. Continuate voi a farvi sentire. Sapete già qual è il numero, qual è il nostro indirizzo. E adesso colleghiamo Roma e Milano.
1: Colleghiamo.
0: Ciao Marelli,
1: eccomi.
0: Buon weekend.
1: Anche
0: lei è pronta?
1: Prontissimo.
0: E allora vi lascio insieme. Ritorno questa sera alle 23. Da Don Cash è tutto. Peace out and I love you. Disco Radio.
1: Adesso ci scolleghiamo però da Roma, Disco Radio. Lasciamo la capitale. Super musica anche in queste ore insieme a Don Cash. L'avete fatta, è una bella palla.

0: belli carichi.
1: Marelli.
0: Sì, eccomi. Tutto pronto.
2: Sei pronta?
0: Io prontissimo.
3: Venerdelli,
0: benissimo.
4: Bella amiche, venerdì.
0: Tenete questo entusiasmo perché insomma ci sarà anche il TJF. Ma adesso è arrivato il momento di usare la nostra monetina per votare il prossimo Rhythmic History. Ah, per votare Cartoons, qua si canta, 1998, per votare questa. Oppure B, se volete cantare dal 2004 The Concert Mad. 393 800 3000, la più votata tra poco.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
10: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
11: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
12: Beauty Lover, preparati. A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
14: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City Car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow, lasciati stupire.
15: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
16: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
15: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
16: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
15: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
19: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
18: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
19: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
0: Disco Radio. Ci siamo, avete scelto a maggioranza di sentire 1998, molto votata. Mettiamo giù la monetina.

0: D.O.D. Easy Bizu. Era Careful, 4 e 20 minuti su Disco Radio. Tra poco, come ogni venerdì, la classifica del weekend, classifica del venerdì, c'è il ritorno dei nomi dei nonni, facciamo gli auguri oggi alla loro giornata, la classifica dei più usati fin qui nel 2006. Chi di voi ha un nome vintage in famiglia? Non vale Alessio, anche se, non so, si chiama così vostro nonno. Cerchiamo i vari Tancredi, Olimpia, nomi vintage. Fate un attimo, insomma, mente locale, diteci.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Prima però vi facciamo un gran bel regalo. Vi regaliamo l'iscrizione alla Urban Race di Meda. Vi aspetto con Disco Radio domenica 18 ottobre. Potete venire a correre e potete venire anche con i vostri cani. C'è proprio anche la 5 km fatta solo per loro. Una giornata di solidarietà, stili di vita che si incontrano proprio a Meda per questa quinta edizione. Meda Urban Race, mezza maratona, 20 km, 10 oppure 5 di corsa camminata. Anche, vi dicevo, con i vostri cani. Numero 393 800 3000. 5 minuti da ora per mandare un sms, whatsapp, un telegram. Scrivete Meda Urban, aggiungete la mail. Ai più fortunati il regalo, l'iscrizione alla corsa.

0: Francesco Di Bruno, le ultime di Link delle 4:30 alla redazione.
1: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Diritto allo studio anche per chi ha meno disponibilità economica. La protesta degli studenti in tenda dopo Milano arriva anche a Torino, presidio davanti a Palazzo Nuovo. Vaccinazione antinfluenzale domani a Milano Open Day allo Stadio San Siro dalle 9 alle 15 per i cittadini a partire dai 12 anni di età. Per prenotazioni il sito è Prenotasalute, previsti poi Open Day vaccinali su tutto il territorio lombardo con aperture straordinarie. La cronaca, spari nella notte a Pioltello, un trentenne è stato colpito da due pallottole alla schiena, l'uomo di origine peruviana è stato portato d'urgenza all'ospedale San Raffaele, è grave, non ci sarebbero testimoni al setaccio, le telecamere. Smantellata una banda specializzata nel furto di trattori, semirimorchi e container carichi di merci, colpi tra Lombardia e Piemonte, 8 gli indagati per un danno di oltre 600.000 euro. Lo sport, partiamo dal basket e dall'Eurolega, questa sera Baskonia Olimpia Milano, mentre per il calcio Nations League in serata Francia-Italia. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di domani.
2: Meteo. Contesto di variabilità tra Piemonte e Lombardia con della nuvolosità da segnalare soprattutto sul Piemonte. Poi ci attende una giornata di domani caratterizzata da più sole in Lombardia con cieli sereni o poco velati. Sul Piemonte permane un po' di nuvolosità ma senza fenomeni associati. Temperature minime frizzanti. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
3: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio. Il ritmo della tua città.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
0: Il ritorno dei nomi vintage, ne avete in famiglia?
6: Sono Sebastian.
0: Ciao! La mia

Doc. E allora i nomi più dati vintage quest'anno. 6 5 4 3 2 1. Buon anno! Dunque, la tendenza dei nomi vintage di dare i nomi dei nonni e dei bisnonni per gli esperti di onomastica è un ciclo naturale. Per la regola dei 100 anni, i nomi che sembrano vecchi alla generazione dei nostri genitori suonano originali, freschi ai neogenitori di oggi. Allora, i più dati ai neonati del 2026, la classifica data dai dati Istat. Partiamo ovviamente dalle signore. Nomi femminili vintage. Parto dal fondo della classifica: Bianca, Nina, Anita, Adele, Agata, Olimpia, Ludovica. Ma che belli. Andiamo sul podio, dai, via. Terzo posto per Beatrice, la musa di Dante affascina sempre, eh. Al secondo posto Ginevra, significa splendente, sofisticata, molto femminile.

anche Ambrogio, patrono di Milano, Gregorio e Alessandro. Andiamo sul podio per i maschietti. Al terzo posto Tommaso, significa gemello amato per la sua familiarità rassicurante. Al secondo posto c'è Leonardo, che significa forte come un leone. E al numero uno Edoardo, re delle classifiche, significa difensore della ricchezza. Beh, tanta roba, ben augurante, eh? Chi di voi ha un nome vintage in famiglia?

0: Disco Radio. Mia nonna materna, Rosa, io penso sia un nome abbastanza difficile. Miei nonni paterni, Cesare, entrambi. E la mia nonna paterna, Zaira.
1: Che bei nomi.
2: Ciao Fabio, ciao, ciao Disco Radio. E mia nonna si chiamava Regina.
3: Io mi chiamo Giallussorio e già lo sapete di dove era mio nonno.
1: Nonna paterna Terasia, Tommaso Maria Antonio Filomena. Siamo quattro sorelle, indovina che nomi abbiamo. Nonna Colomba, per tutti Nomacolì. Saverio, Matilde, Osvaldo, Mariangela, Mariuccia. E beh, più vintage di così. La classifica del venerdì torna il prossimo weekend.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tropè, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Quanti bei nomi vintage avete in famiglia, ma anche i vostri, non sono male.
3: Ciao Marelli.
2: Ciao.
3: Io mi chiamo Ovidio. Vale?
2: Bello. Bello.

0: Last New. Oggi è giornata dei nonni. Per festeggiarli abbiamo fatto la classifica del venerdì dedicata a loro, la tendenza dei nomi vintage, dare nomi dei nonni e dei bisnonni, nomi che sanno di naftalina, che avete in famiglia. Mio nonno materno Emilio Luigi, cavaliere del lavoro, nominato dal presidente della Repubblica addirittura.
1: E mentre costeggio Villa Marelli, un augurio a tutti i nonni.
0: Non esiste Villa Marelli.
2: Sì. E invece la mia nonna paterna Carolina, nonna Carolina.
0: Ah, che bei nomi.
3: La nonna paterna era Adelaide, Adelaide. E la nonna materna Romilda.
0: Romilda, meraviglia.
4: La mia madre si chiama Serafina, come la sua nonna, che era cattivissima, ma come? Anche molto longeva. È arrivata, se non sbaglio, fino ai 95 anni. Ciao a tutti.
0: Nonna cattivissima.
5: Poi io devo chiamarmi Maria Tarquinia, perché una nonna si chiama Maria e l'altra Tarquinia.
0: Vedi, invece poi alla fine è cambiato tutto.
6: Sfracelli, più vintage del mio non ce n'è. Alberto, come l'Albertosauro. Ma no. Pensa quanti milioni di anni fa già c'era.
0: Ma Alberto non mi sembra così vintage.

0: in onore dei nonni, la loro giornata, la classifica del venerdì verteva su questo, i dati Istat con la tendenza di dare nomi vintage di nonni, insomma, e bisnonni. I vostri che sono di borotalco, di naftalina, che avete in famiglia voi.
1: Ho un collega che si chiama Mansueto.
0: Mansueto,
1: penso che è suo. Vinca tutti.
0: È carino Mansueto, eh.
2: Elvezia e Genesio.
0: Elvezia e Genesio.
3: Ciao Marelli.
0: Oh mamma, chi è?
3: Io mi chiamo Olindo.
0: Oh mamma, che ansia, non tanto per il nome, ma per la tua voce, posso dire.
4: Sono Massimo e Caselline.
0: Avete nomi vintage, ma sono molto belli.
5: Ciao, a me hanno dato il nome Carola.
0: Carola.
5: Come la mia bisnonna, che si chiamava Carolina.
0: Bene.
5: Hanno voluto accorciare un po', Carola. E darmi Carola.
0: Giusto, è troppo lungo. Carolina.
6: Uè, Marelli.
0: Uè.
6: Vuoi dire il nome Jimmy?
0: Jimmy? Ma è normale Jimmy.
6: Ciao, Disco Radio.
0: Normale, insomma, anzi, non è molto vintage Jimmy. Cioè, nonno Jimmy? No, 5-2 minuti. Oh, ti presento nonno Jimmy. Occhio, perché adesso lasciamo i nomi. Ovviamente un abbraccio a tutti i nonni. Ma adesso entriamo nel magico mondo con tanta paura da parte mia del TJF. Siete felici per l'arrivo del weekend? Fatemelo sentire.

0: perché rischio sempre il posto anche in questa nuova stagione con i vostri messaggi di gioia per l'arrivo del weekend.
1: Martelli!
0: Marelli sempre! Sì, confermo!
2: Villa Marelli!
3: Cena! Su prenotazione!
0: Ma che è per
3: le donne, ingresso maggio! Vi aspettiamo,
0: ma
3: i cancelli sono già aperti.
0: Ma che
3: cosa? Aspettiamo tutti e numerosi,
0: ma
3: soprattutto
0: di Villa Marelli. Chi se ne frega, anzi, voglio sapere e sentire se siete felici per l'arrivo del weekend.
4: Siamo qui, weekend sarà tranquillo,
0: bene.
4: Niente di che in programma. Però rimane sempre che oggi è venerdì, Marelli!
0: Sì!
4: È venerdì,
0: sì!
4: Marelli! È venerdì!
0: Possiamo sfumarlo come sempre.
3: Uè, Marelli, uè. Tranquillo, decidi tu quando giocare, decidi tu quando mandare in onda, decidi tu
0: io.
3: Che canzoni mettere.
0: Ma non decido
3: decidi
0: io.
3: Tu, ma intanto oggi è venerdì. Ma allora pago Marelli, visto che è venerdì.
0: Aiuto.
3: Ciao.
0: Va bene, sto perdendo il posto. Ok, grazie.
5: Allora Marelli, io mi porto avanti. Siccome è venerdì, sappiamo, bel tempo, temperature miti, quindi andrai sicuramente nei tuoi paradisi fiscali dove hai la regia, il castello.
0: Ma che cosa?
5: Allora tu che ti farai gli affari tuoi, almeno a sto giro, fai vincere qualcuno che non è che ti regala, non so, soldi, promozioni, abbonamenti, ok? Quindi oggi vedi, tanto tu sei nel chill.
0: Ma possiamo finire qui questa roba?
3: Grande Marelli!

0: sì, c'è gioia, c'è gioia. Va bene.
1: Sì. Martelli!
0: Uè, se siete felici per l'arrivo del weekend, fatecelo sentire.
2: Dai, Bindelli, che stasera si festeggia.
0: Festeggia.
2: Nem ha festeggiato scos.
0: Vabbè.
2: Andiamo, Bindelli. Nem, che l'hai divertito.
0: A non capirvi, ma non importa.
3: Gentilissimo Fabio.
0: Sì.
3: Finalmente è venerdì.
0: Sì.
3: Ora ci fa un favore. Ci metti il Tamarristory.
0: Ah, beh, certo,
3: ciao.
0: È vero. Arriva il Tamarristory.
4: Illustrissimi, ma oggi non si tamarra.
0: Certo, come no. Ci stiamo gemellando con i belli svegli del mattino. Sapete che questo programma è assolutamente gemellato e andiamo a prendere tutto uguale, non proprio tutto, ma anche i premi, anche i giochi, anche chi vince in alcuni casi. Ma è il momento di annunciarlo voi, il Tamarristory.
5: Ehi Tamarri, finalmente venerdì.
0: Sì.
5: Quindi cosa vuol dire?
0: Che
5: adesso possiamo iniziare il weekend in santa pace. E la maniera migliore, musica tuono,
0: ecco.
5: Giù il finestrino e dai che andiamo.
0: E allora, se vi sentite sufficientemente Tamarri, provate a mandare un audio al 393-800-3000. Tanto ormai qua di male in peggio, peggio di così non può andare. Provate a farmi licenziare, ma soprattutto ad annunciare il Tamarristory tra un secondo.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
7: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
8: È A5, fissatelo in testa.
7: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
8: È A5, fissatelo in testa.
7: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
8: È A5, te lo sei fissato in testa?
7: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
8: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
8: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
12: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
14: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
13: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
14: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
13: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
15: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
16: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
17: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre, approfitta della promo esclusiva. 40%

0: 100% di sconto e materasso in omaggio. Vai su manicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Manicamerette, qui vivo, qui cresco.
2: Disco Radio. Ale, dove sono i tamarristi?
3: Dai che è venerdì, dai che arriva il tamarristo. Allora via, via, via, via, via tamarristo. Forza Mozza.
2: Vado via io,
4: Sono ragazzi immagine della Villa Marelli.
2: Ma cosa?
4: Siete pronto? Sono qua sul cubo. Vi aspetto numerosi. Ed ora, tamarristo.
2: Io me ne vado.

l'ancien francese Mauvais Jour con Maladie, milioni di streaming, primo posto ovviamente in Francia, 17:24, e adesso fuori i cellulari. If you wanna play, if you wanna play, if you wanna play the game. È arrivato il momento di vincere l'ultima Disco Radio Bag della settimana con il Play the Game. Oggi giochiamo al pasticcio è servito. Per chi non lo sapesse, una ricetta da rovinare in maniera clamorosa con un ingrediente che non ci azzecca, come dico io spesso, una fava. E allora attenzione, dovete essere i più rapidi prima degli altri a indovinare, a capire, a mandarci l'audio, un messaggio, quello che vi pare, con l'ingrediente che non ci azzecca nulla per fare. In onore di questa giornata dedicata ai nonni, il purè di patate, come faceva a nonna. Attenzione agli ingredienti che dovrebbero essere: patate, latte, cacao, burro, sale, noce moscata. E il pasticcio è servito. 393 800 3000, il più veloce con l'ingrediente che non c'entra vince. Discorato.

0: sopra di patate della nonna, ma voi con gli ingredienti che io non manco detto avete fatto una porcheria.
1: Meloni.
0: Ma che i meloni per fare il purè, vi prego.
2: La fava!
3: E la maracuja!
0: La maracuja, vi prego, ma il purè di patate! Cosa non ci vuole?
4: Le patate, Marello,
0: certo.
4: Le patate!
0: Marelli comunque.
4: Ciao!
0: Tra poco il più veloce.
5: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: C'è la redazione Link, le 5:30, c'è Francesco Di Bruno.
6: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti, diritto allo studio anche per chi ha meno disponibilità economica. La protesta degli studenti in tenda dopo Milano arriva anche a Torino con un presidio davanti a Palazzo Nuovo. A Milano una donna è morta dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso, la regione dispone accertamenti, al momento non è chiaro se ci sia una correlazione fra i due fatti, sul caso sono in corso accertamenti da parte degli ispettori di ATS. Ancora cronaca, sparve nella notte a Pioltello, un trentenne è stato colpito da due pallottole alla schiena, l'uomo di origine peruviana è stato portato d'urgenza all'ospedale San Raffaele, è in gravi condizioni, non ci sarebbero testimoni, quindi si setacciano le telecamere della zona. Smantellata una banda specializzata nel furto di trattori, semirimorchi e container, carichi di merci, colpi tra Lombardia e Piemonte, 8 gli indagati per un danno che supera i 600.000 euro. Basket, Eurolega, questa sera a Baskonia, Olimpia Milano, mentre per il calcio prosegue la Nations League in serata Francia-Italia. Il G7 ha deciso il rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
7: Attila governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma insieme al fratello Bleda. Per gli amici Blade Runner.
8: Non è vero.
7: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
8: Sì.
7: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Al che di solito Attila: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.

0: dalle 7 alle 10 il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A, tua a 479 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Il purè in onore dei nonni, ingrediente che non ci vuole.
5: Le patate non c'entrano niente, dai, lo stanno i bambini.
4: Certo.
6: Ma lì, la patata ci vuole sempre.
4: Allora.

0: Oh yeah, let me hear you sing it. Everybody in the place, put those hands in the air. Yeah, check it out one time. You know it's for real. In trash with you all on this set. Getting biz, come on.
1: Entrance. Rod Stewart, ovviamente, la grande citazione di Dire Straits and Sexy a completare il From Disco to Disco. Non era dei nonni, il purè dei nonni con l'ingrediente che non ci vuole. Molti hanno detto la patata ovviamente ci vuole, sennò che purè.
2: Marelli, oh, oltre la patata ci vuole un po' di fibra, tanta fibra.
1: Basta. Va bene, andiamo da una persona seria. Signori, è una toscana, però vive a Rodano, da un po' provincia di Milano. Barbara.
3: Buonasera Fabio.
1: Buonasera a te.
3: Come stai?
1: Come stai? Come tu stai? Tu stai bene, mi sa.
3: Sta bene, sì, benissimo, grazie. Molto contenta di parlare con te.
1: Ma che meraviglia. Senti la parlata toscana. Ma poi tu hai anche fatto un corso per fare radio. Insomma, adesso ci racconti tutto.
3: Ho studiato. Quindi un po' di dizione, sì.
1: Ha studiato. Senti Barbara, qual era l'ingrediente che non ci voleva per fare, rovinando clamorosamente, il purè di patate della nonna?
3: O te lo dico alla toscana, il
1: Vai,
3: cacao.
1: Il cacao! Allora che meraviglia sto cacao! Va bene, dai, basta. Meraviglia, l'avrai sentire per ore. Barbara, allora, complimenti. Dunque,
3: grazie Fabio, la grazie
1: storia,
3: mille.
1: Ma grazie a te, la storia di Barbara è meravigliosa. Lavora per un noleggio di auto, giusto?
3: Sì, corretto.
1: Dopo aver passato, insomma, tempo lavorando come hostess di volo.
3: Sì, quindi ho cambiato mezzo di lavoro, dagli aeroplani siamo passati alle macchine, però va bene così.
1: Quindi si sente che ha studiato anche per fare radio. Barbara, senti, quando vuoi passare da queste parti facciamo un provino, no?
3: Ma più che volentieri, ma sarebbe bellissimo, guarda, sarebbe veramente il mio sogno.
1: Guarda,
3: se vuoi anche domani passo.
1: Guarda, intanto io sono osservato speciale, soprattutto di venerdì, quindi staranno sicuramente ascoltando. Chi di dovere ascolta, magari dirà.
3: Ma io
1: Barbara,
3: spero tanto, 2 anni di Accademia 09.
1: Oh, e beh, conosciamo bene. Barbara, complimenti. Comunque ti arriva la Disco Radio Bag. Adesso diranno complotto, questa la conosce, ha fatto il

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Il ristorante Asahi ti aspetta con un menù completamente rinnovato. Vieni a gustare i nuovi piatti tipici della cucina giapponese e cinese. Asahi è aperto 7 giorni su 7, sia a pranzo che cena, in una location elegante e dall'ambiente esclusivo. Asahi si trova a Cernusco sul Naviglio, strada Padana Superiore 32, a Cologno Monzese e a Cernusco Lombardone. Info ristoranteasahi.net.
3: Dai, fuori la voce dei complottisti anche oggi.
4: Complotto.
3: Eccolo lì, perché

0: sono fatti sentire.
1: Bravo. Hai messo le mani avanti, così non diciamo più complotto.
0: Ah, no,
1: ma tanto lo sappiamo che è un complotto. Tanto,
0: oramai. Come la mattina, insomma. Siamo gemellati in tutto, con i belli svegli. Va bene, chiudiamo anche l'ora dell'ultima Disco Radio Bag di questa settimana.
2: Marellino, sì, devi cambiare pure la macchina.
0: La macchina.
2: Cavolo,
0: va bene, la dovete smettere.
3: È un pezzo bonifico che ti mando e non mi hai ancora mai chiamato. Capisco che la villa costa cara.
0: Basta,
3: posso mantenere solo io, è complotto.
0: Dai, basta, che è il momento della novità. Sta per arrivare anche il DJ Panozzo. Prima, però, Armin Van Buuren, la nuova Take Me Home.

0: Roman.
1: Waiting for Panozzo DJ.
0: Lo so che lo state aspettando. È arrivato il momento del divertimento. È weekend quasi, è venerdì e tra poco arriva quel momento lì.
2: Ottantisto remix.
0: Sì.
2: Troppo giusto.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7.

0: di ottobre solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Più di 2000 auto, 2 settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra. Qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.

0: nostro DJ Panozzo, adesso super concentrato a mixare.
1: È venerdì.
0: Sì.
1: Disco radio in macchina.
0: Sì.
1: E si vola.
0: Eh sì.
1: Sulle mani macchina.
0: Sì, no, la macchina, voi le mani tenetele belle sul volante. Perché?

0: cambiamo?
1: Sentite qua, sentite qua. Mettiamo una zampa nel 1986. Quanti l'hanno riconosciuta? Tanta roba, tanta roba. Pelle d'oca. Se avete qualcuno a fianco, manino nella manina. The night. È quasi weekend, lo festeggiamo con...

0: Raga, ma che bello è questa roba.
1: Questa roba.
0: Io sto camminando, ma sto volando nel cielo. Sto camminando sulle nuvole.

0: Giuseppe Panozzo. Grazie Giuseppe Panozzo.
1: Che meraviglia, che meraviglia,
2: no,
1: che meraviglia.
2: Ragazzi, ma una musica così, ma no, vabbè, ma ragazzi, ma tanta roba.
1: Tanta roba, il DJ Panozzo, che salutiamo e che tornerà la prossima settimana.
3: Se non metti l'ultima, no, noi non te ne andiamo.
1: Ma è finita.
4: Ciao a tutti dal vostro DJ Panozzo.
1: È andato.
3: Se non metti l'ultima, noi non te ne andiamo.
1: Vabbè, ciao.
5: Disco Radio.

0: audio del cane che dai al suo nome, ditemi voi altrimenti come si chiama, e tra poco vi invito alla Urban Race di Meda. Anzi,
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Anzi, ve la regaliamo subito l'iscrizione alla Urban Race di Meda. Si avvicina il 18 ottobre. Vi aspetto con Disco Radio per una giornata di solidarietà. Stili di vita si incontreranno tutti a Meda, anche con i vostri cani, per la quinta edizione della Urban Race.

a Meda c'è la mezza maratona, la 20, la 10, oppure la 5 km di corsa camminando, e c'è pure la 5 proprio, la 5K Dogs, quindi con i vostri cani. Numero 393-800-3000, avete 5 minuti da ora per mandare un sms, whatsapp, un telegram. Dovete scrivere Meda Urban, aggiungere la mail, i più fortunati vengono con noi, avranno in regalo l'iscrizione alla corsa, pure con i cani.

0: gli audio dei vostri cani?
1: Che meraviglia!
0: E allora, grazie 393 800 3000 per farci capire come si chiamano i vostri cani. Allora, c'è un po' di confusione. Paola da Milano dice: no, ma il mio leopardo, ho mandato anche la foto, non corre la mezza maratona. Ma Meda, loro corrono solo la 5, anche a piedi.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Tra poco l'invito alla Urban Race, intanto la redazione Francesco Di Bruno.
3: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Si allarga a Borgo Rossini in zona Reggio Parco, appena oltre la Dora, e a Borgo Vittoria, periferia nord di Torino. La vigilanza rafforzata in città, salgono così a 8 le zone della città sottoposte alle misure decise dalla prefettura. A Milano una donna di 89 anni è morta dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso della clinica Città Studi. La Regione Lombardia ha disposto accertamenti. Al momento non è chiaro se ci sia una correlazione tra i due fatti. Sul caso sono in corso accertamenti da parte degli ispettori di ATS. Spari nella notte a Pioltello. Un trentenne è stato colpito da due pallottole alla schiena. L'uomo di origine peruviana è stato portato d'urgenza alla San Raffaele. È grave, non ci sarebbero testimoni, dunque si setacciano le telecamere della zona. Baby boom agli ospedali civili di Brescia. Il 30 settembre sono nati 21 bambini in 24 ore. Basket Eurolega, questa sera Baskonia Olimpia Milano, mentre per il calcio Nations League in serata Francia-Italia. Il G7 ha deciso il rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.

0: occhio. This is
1: Rap and Drop. Fuori nomi dei vostri cani, se vogliono abbagliare loro anche meglio. E poi vi invito tutti con loro alla Urban Race di Meda. Disco Radio.

0: from disco to disco, 4 senza interruzione. Sono i vostri audio, sono tutti i vostri cani con i loro nomi. Questo è chiarissimo come si chiama. Va bene, grazie al 393-800-3000. Perché cani? Perché cani? Perché si avvicina. Per me è una prima, perché non avevo mai fatto una corsa, tra le corse anche una con i cani. Allora si avvicina, visto che dobbiamo fare un po' di chiarezza, il 18 ottobre la Urban Race a Meda, potete venire con i vostri cani, c'è proprio una corsa, una 5 km fatta apposta per voi, potete correre ma anche naturalmente camminare, non solo c'è la 5 km ma c'è per chi vuole proprio correre, insomma la mezza maratona, la 20, la 10 e la 5 anche senza cani naturalmente. C'è la mezza maratona che è competitiva, poi ci sono le altre anche non competitive, insomma ognuno con il proprio ritmo, la propria corsa e il proprio cane se volete. La cosa importante è trovarci, passare una domenica insomma di divertimento, 18 ottobre si avvicina, la cosa importante è che la vostra iscrizione, il vostro esserci insieme a noi contribuirà a sostenere Avis Meda per i servizi a favore delle persone con disabilità che staranno lì a correre, a guardare le persone che potranno farlo, loro con le loro carrozzine, con naturalmente i loro mezzi. Quindi corrono tutti, ma possono anche tutti camminare, possono farlo anche con i loro amici a quattro zampe, possono anche soltanto guardare. Le iscrizioni sono aperte, trovate tutto su sportitude.it, la sezione appunto quello della Urban Race di Meda che si avvicina il 18 ottobre. Vi ho chiesto il nome del vostro amico a quattro zampe con un audio meglio al 393-800-3000. Se sono timidi fa niente, non importa, grazie anche per le foto di Leopoldo, grazie mille.
1: Ciao Fabio, ciao. Sono Elisa da Ormea in provincia di Cuneo.
0: Ciao Elisa.
1: Io ho due Siberian Husky,
0: wow.
1: Un maschio e una femmina che si chiamano Polar e Nemi.
0: Che merda.
1: Adesso non sono con loro, peccato, perché avrebbero vocalizzato e ti avrebbero salutato direttamente anche loro.
0: Che meraviglia.
1: Un bacione e buona serata.
0: Dai,
1: a tutti.
0: Un bacio a loro.
2: Yeah. Ciao Fabio Stamperelli.
0: Stamperelli.
2: Sono Marco.
0: Ciao,
2: e
0: Marco.
2: Il mio cane l'ho chiamato Chuck. Perché almeno quando lo chiamo Chuck si gira.
0: Si gira. Aiuto.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Portate tutti, amici, parenti e vostri cani, anche se la prendono un po' isterici. Va bene tutto, ci saranno anche delle speciali Disco Radio Bag per venire qui.

Grazie per le foto, davvero. La meraviglia, bello aver chiuso la settimana in questo modo, parlando anche di uno dei prossimi eventi insieme a me, Disco Radio di corsa. Potete camminare, venire appunto con i cani. Sentite, io torno domenica, se volete, con il Soul Set, stesso orario 22-23 nel Disco Radio Party. Un assaggino di quella musica house deep funky, eccolo.

0: e Romeo, ultimi cani arrivati.
1: Sono tuoi ascoltatori?
0: Sì, no,
1: sono
0: i cani che verranno agli Urban Race di Meda, la 5K con i cani, bellissimo.
2: Quando sarà?
0: Tra due domeniche e il 14 sono fatto.
1: Perfetto. Le domande piccanti di Alessia Luisa.
0: No, è che okay. Sei ormai una certa età.
2: Aspetta, comunque stavo pensando, 18, sei uno Stakhanov.
0: Stakhanov.
2: Sì, sono le 7 e 2 minuti e tu sei ancora qua.
0: Vabbè.
2: L'ho già detto le 7 e 2 minuti?
3: No.
2: Metti che qualcuno non aveva il display della macchina davanti agli occhi, le 7 e 2 minuti. Aspetta, e Fabio Marelli va via, ma non prima di avervi raccontato che il 18 ottobre si correrà la Meda.
0: Dice lui perché ho aperto il sito per confermarti che è il 18 ottobre.
2: No, io me lo ricordavo.
0: Fai figo solo perché mi hai messo così, preso in castagna.
2: Che in questi giorni vi abbiamo anche regalato.
0: Ma diciamo anche oggi, vedrai, li regali anche tu.
2: C'è il nuovo di James Hype. Fabio Marelli ritorna domenica alle ore 22. Bravo. Con il Soul Set. Questa è Confession.
4: Novità.
2: Un professionista. Cosa bello.

James Hype. Si chiama Confession, la nostra novità. Io invece mi chiamo Alessia Roisi e sono quello che vi riaccompagna a casa dopo la giornata lavorativa, a maggior ragione in questo venerdì 2 ottobre. Finalmente possiamo dare il via al fine settimana, ma certo che sì. Lo abbiamo fatto pochi minuti fa col Marelli e adesso con me. Fino alle 22 insieme, sono Alessia Roisi, lui è Lil Nas X.

0: Tame Impala, Jenny e Boys Noise su Disco Radio. C'era questo il nostro sound del venerdì sera. Tra un attimo torna anche la storia del ritmo dal 99. Disco Radio Party Set.
1: Disrupt and drop. Groove to the baseline. Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola. Alla prima.

0: This is Rap and Drop.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Caffè Vergnano, il tuo caffè, sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro, IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
6: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Il ristorante

0: ristoranteasahi.net.
1: Disco Radio. Ogni sera alle 21 per voi chiamate la Dance anni 90, c'è un appuntamento da non perdere qui su Disco Radio. Si chiama Riffing History Extended Version ed è da lì che tiriamo fuori anche questa Disco Disco di Mabel.

insieme a Sam Harper c'era Just the Leader. Allora, visto che siamo ufficialmente, possiamo dirlo, nel fine settimana, quanti di voi faranno una gitarella fuori porta questo fine settimana? Andranno al mare, in montagna, da qualche parte? Allora continuate ad ascoltarci in DAB, perché se avete un autoradio di ultima generazione dovete sapere che Disco Radio la potete ascoltare in tutto il Nord Italia in qualità digitale, appunto in DAB, la Digital Radio. Lombardia, Piemonte, Liguria, Umbria, Veneto ed Emilia Romagna.

0: Joel Corry nel venerdì sera di Disco Radio. Tra poco parleremo di collezioni strane. Francesco Di Bruno, non so se fa delle collezioni, non me l'hai mai detto.
1: No, non faccio collezioni. Un tempo collezionavo dischi CD, ma adesso praticamente
0: basta, finiti, non ce ne sono più in giro.
1: Non ce ne sono più.
0: Vabbè, voi fate delle collezioni, soprattutto collezioni strane, particolari. Quando lo dite in giro tutti dicono: eh? Ma davvero? 393 800 3000. Tra poco parleremo di chi fa collezioni di denti.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: È bello che è un personaggio che conoscete tutti. Nel frattempo l'attualità. Francesco, a te, buonasera.
1: Buonasera a lei.

0: Buonasera a tutti. Sempio parla alla vigilia della possibile richiesta di rinvio a giudizio. Non ci sono prove per mandarmi a processo, ha detto. Finché dici che una scarpa è compatibile, non hai un elemento vero che collega a quello. E poi ancora sull'impronta 33 c'era la traccia, è stata analizzata, non c'era sangue, fine. Si allarga a Borgo Rossini in zona Reggio Parco, appena oltre la Dora, e a Borgo Vittoria, periferia nord di Torino, la vigilanza rafforzata in città. Salgono così a 8 le zone del capoluogo piemontese sottoposte alle misure decise dalla prefettura. A Milano una donna di 89 anni è morta dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso della clinica Città Studi. Regione Lombardia ha disposto accertamenti. Al momento non è chiaro se ci sia una correlazione fra i due fatti. Sul caso sono in corso accertamenti da parte degli ispettori di ATS. Lo sport, partiamo dal basket, Eurolega, questa sera Baskonia Olimpia Milano, mentre per il calcio Nations League, sempre questa sera Francia-Italia. Il G7 ha deciso il rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: In attesa di vedere a livello europeo nella Nations League di calcio quanto vale l'Italia, che questa sera, come si sa, gioca in Francia contro una delle squadre più forti del mondo, in realtà noi ci stiamo misurando con un altro campionato europeo dell'Unione Europea, ed è quello dei bilanci. Il ministro del Tesoro Giorgetti sta spiegando in conferenza stampa come sia stato approvato dal governo italiano il documento di programmazione di finanza pubblica, e però dice: tutto questo arriva in un contesto particolarmente complesso sotto molti profili e quindi fare previsioni diventa sempre più complicato. Dice anche Giorgetti che è inutile illuderci, il nostro debito aumenterà e arriverà molto più su, e anche il rapporto deficit-PIL, perché faremo, come concesso dall'Europa, lo scostamento di bilancio dello 0,3% per quanto riguarda la difesa e dello 0,3% anche per quanto riguarda l'energia. E bisogna però capire cosa succederà in futuro. Giorgetti è uno molto, molto, come si sa, accorto e molto cauto, lo è per indole, ma lo è anche perché un ministro del Tesoro di un governo come quello italiano non può non essere cauto in una fase come questa. Quel che è certo è che tutti navigano a vista, e già il verbo navigare nel contesto di Hormuz fa capire quanto la situazione sia difficile, ma intanto, garantisce il ministro del Tesoro, ci libereremo tra 2 anni, entro 2 anni, di tutte le code del passato, compreso il superbonus. Poi probabilmente il nostro bilancio sarà più leggero.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1° al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
6: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime, è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Fate collezioni strane, particolari, raccontatemele al 393 800 3000. Adesso i Free Nacria.

0: tocca chiudere il nostro From Disco to Disco, l'appuntamento che ogni ora vi regala musica senza interruzione, che vi aspetta anche nella versione weekend, sabato e domenica. Sintonizzate il disco radio e vi accompagneremo con le nostre hit senza alcuna interruzione. Ma stiamo parlando di collezioni e io lo sapevo. Lo sapevo che tra voi c'erano degli ascoltatori, delle ascoltatrici che fanno collezioni anche strane, particolari, comunque fuori dal comune. Pronto?
1: Ciao Disco Radio. Ciao. Sono un collezionista di orologi a pendolo, orologi da taschino, sì, orologi da polso, orologi e orologi a cucù. Ciao Matteo da Vercelli.
0: Anche gli orologi a cucù. Matteo, io voglio vedere la tua collezione, quindi per favore mandami una foto. 393 800 3000.
2: Sono Tiziano e sì, faccio collezione, sì, di rice trasmittenti.
0: Bello.
2: Essendo radioamatore, quindi quella è la mia passione già da ragazzo.
0: Brecco brecco sul canale, si dice ancora. Io ero un radioamatore qualche annetto fa. Comunque, restando in tema di collezionismi e di collezionismo, mettiamoci nei panni dei cantanti che spesso ai concerti ricevono sul palco dei regali da parte dei fan, che siano peluche, cuoricini, reggiseni. Beh, l'artista che abbiamo appena ascoltato, cioè Kesha, colleziona i denti dei suoi fan. Sto parlando proprio di denti, cioè adesso vi spiego. È diventato virale il video di una spettatrice di un concerto di Kesha che ha pensato bene di lanciare sul palco addirittura l'intera protesi dentale, e Kesha invece di chiamare la sicurezza l'ha presa con la solita ironia, ha detto è ancora calda, perché appunto stava donando alla cantante l'intera parte superiore della bocca. Dicevamo, Kesha non è nuova a questo genere di souvenir. La cantante ha raccontato di avere una collezione di oltre 1000 denti regalati dai fan, conservati in piccoli barattoli, alcuni li ha trasformati addirittura in gioielli. Ma torniamo al concerto. Com'è finita? Che la fan si è resa conto di aver esagerato e ha richiesto indietro giustamente la dentiera perché gli serviva. Il concerto è ripartito, tutti soddisfatti, felici, con un sorriso a 32 denti, soprattutto quello che ha rivoluto la dentiera indietro.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Le 19.48 nel venerdì sera di Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessia Luisi. Subito Dio Disi, Bisù, Careful.

Pietari insieme a Cecilia Krull. Voi continuate a raccontarmi le collezioni strane che fate al 393 800 3000. Qualcosa è già arrivato. Intanto fatemi salutare Barbara da San Vittore Onona, che vorrebbe che noi dessimo un incoraggiamento al figlio che si chiama Matteo, che insieme a Mia, Federico e a quanto pare un altro Matteo, alle 21 iniziano la camminata sul Monte Sinai, che è noto come il Monte di Mosè. Praticamente, se ho capito bene, si parte da Sharm el Sheikh, già lì molta invidia perché a quanto pare è al mare, e farà questa camminata per tutta la notte, poi per ammirare l'alba domani. Molto molto molto invidioso, e soprattutto buon divertimento, ragazzi. Fateci sapere come andrà. Prospect Clooney adesso, Free Your Mind.

0: stiamo parlando di collezioni strane, particolari. Io lo sapevo che tra voi si nascondevano dei collezionisti di cose strane, diciamo, non comuni, ecco.
1: Ciao, sono Oreste e ciao, colleziono fossili. Ciao, per vero proprio museo, cioè da dinosauri, sì, ho oltre 5.000 pezzi.
0: Allora,
1: ciao, grazie, buona serata.
0: Oh, salutiamo Oreste che ci ascolta da Domodossola. Mi ha detto: se vuoi ti mando il link per vedere tutti i pezzi. Ma certo che sì, io sono curiosissimo. E poi fatemi salutare anche Sara da Cuneo, tra un attimo vi dico la sua collezione. Intanto le 8 e un minuto. Allora, Sara da Cuneo mi scrive: la mia collezione è quella delle casette del paesaggio natalizio. Io le adoro e tra poco inizierò a costruire il mio villaggio di Babbo Natale. Allora, Sara da Cuneo, voi, a voi sembra che a me non freghi nulla, ma non è vero. Nei prossimi giorni, quando Sara comincia... Però già mi stai facendo venire freddo, cara Sara da Cuneo. Io volevo andare al mare sto weekend e lei già mi parla di casette di Babbo Natale. Mandami nelle prossime settimane, quando le preparerai, delle foto. Il numero è sempre questo. 393 800 3000. C'è il nuovo di David Guetta.

You and me, me and you. In questo caso you and I, me and you, ma noi ci siamo presi qualche libertà. Nel nuovo di David Guetta ed Hypaton, che vi ricordo potete venire a votare nella sezione Music Club del nostro sito discoradio.it. Ogni settimana potete vincere i nostri gadget. Sono Alessia Luisi, stiamo insieme fino alle 22. Subito torna Tiesto, The Business.

0: ogni sera alle 22, dalla domenica al giovedì, c'è un appuntamento che si chiama Soul Set, con il meglio di Soulful House e New Soul. Ed è proprio da lì che abbiamo tirato fuori questa Dance, Dance, Dance su Disco Radio. Tra un attimo torna anche Corona, sarà Storia del Ritmo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici

0: e anche social.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
4: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Beauty Lover, preparati. A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e con oltre 12 brand del mondo beauty. E il 17 e 18 ottobre Face Spa Experience, l'evento premium di Beauty Stories. Sessioni gratuite fino a esaurimento posti. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. In via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Autoverfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8.000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Autoverfest su autowow.it. Autowow, lasciati stupire.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
9: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
10: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
9: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
10: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
11: Disco Radio.
12: Ogni sera alle 21, quindi tra pochissimo, vi aspetto qui su Disco Radio per farvi ascoltare 60 minuti di dance storica. Quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000, come Try Me Out di Corona.

0: ascoltato durante l'estate 2026. È ancora un piacere riascoltarla. Quest'ora della sera alle 20:23, l'abbiamo già detto?
1: Sì.
0: Comunque stavo pensando che questo fine settimana secondo me ci sta, vi torno a trovare, cioè voi sabato e domenica dalle 18 alle 22 se ascolterete Disco Radio, magari mentre fate una gitarella fuori porta, mi troverete qui, anche perché nel fine settimana di Disco Radio la nostra musica suona senza alcuna interruzione all'interno del From Disco to Disco del weekend, quindi già dalle 7 del mattino, ma poi nel pomeriggio sera sarò io ad accompagnarvi.

0: Mi The Vault, Giulia Church. Ma avete visto che temperature ci sono? Anzi, tra un attimo ce lo diranno gli amici del meteo. Però sono ancora giorni perfetti per prendere la bicicletta e fare una bella passeggiatina in centro. A Torino sta tornando il Bike Pride. Cosa accade? Ve lo racconto tra poco.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima l'attualità, e per questo ci spostiamo in redazione dove incontriamo Francesco Di Bruno. Buonasera.
2: Buonasera Alessio, buonasera a tutti. Sempio parla alla vigilia della possibile richiesta di rinvio a giudizio. Non ci sono prove per mandarmi a processo, ha detto, critico sulla scarpa. Finché dice che una scarpa è compatibile non hai un elemento vero di collegamento. E poi sull'impronta 33 ha detto, c'era la traccia, è stata analizzata, non c'era sangue, la questione finisce lì. Si allarga a Borgo Rossini in zona Reggio Parco, appena oltre la Dora, e a Borgo Vittoria, periferia nord di Torino, la vigilanza rafforzata in città. Salgono così a 8 le zone del capoluogo sottoposte alle misure decise dalla prefettura. A Milano una donna di 89 anni è morta dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso della clinica Città Studi. L'assessore Bertolaso ordina un'inchiesta, sia fatta a piena luce, ha detto, su quanto le è accaduto. Lo sport, il calcio con la Nations League, tra poco in campo Italia e Francia. Mancini conferma i fratelli Esposito davanti, Barella in panchina. Il G7 ha deciso il rilascio di 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. Ed è tutto, vediamolo al tempo di domani.
3: Meteo. Contesto di variabilità tra Piemonte e Lombardia, con della nuvolosità da segnalare soprattutto sul Piemonte. Poi ci attende una giornata di domani caratterizzata da più sole in Lombardia, con cieli sereni o poco velati. Sul Piemonte permane un po' di nuvolosità, ma senza fenomeni associati. Temperature minime frizzanti. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Dyson. Ad esempio, fino al 5 ottobre, nuova Air Smooth Brush Dyson tua a 249 euro. Approfittane subito! MedioWorld.
0: Ci vorrebbe un po' di musica senza interruzione. Noi ce l'abbiamo, perché torna il From Disco to Disco con le...

0: Never Going Home, non si torna a casa, voi tranquilli, qualsiasi cosa vogliate fare, accompagnate il vostro venerdì sera con la musica di Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessia Luisi, e sapete che io sono un grande amante della bicicletta. Magari questo fine settimana si potrebbe andare tutti insieme a fare una bella pedalata, anche perché non so se avete visto le temperature del weekend, sono perfette per fare un giro. Poi se siete a Torino siete pure fortunati, perché sarete in ottima compagnia, visto che domenica torna il Bike Pride, che è una grande parata in bicicletta che quest'anno festeggia la sua 15ª edizione. Appuntamento domenica al Parco Dora, dalle 11 si parte con tutta una serie di attività per grandi e piccoli, c'è la ciclofficina per imparare a riparare la propria bici, cibo, musica, persino il parkour, e poi alle 14 si va tutti in sella con un serpentone di biciclette lungo circa 15 km attraverso i quartieri nord della città, e quindi si passerà da Lucento, Borgata Vittoria, Barriera di Milano, Aurora, Valdocco, per poi tornare al Parco Dora, e dove alle 18 la festa continuerà con un DJ set. Ma quest'anno il Bike Pride ha anche un significato particolarmente importante. Infatti si richiamerà l'attenzione alla morte di Nicolò, questo bambino di 7 anni che pochi giorni fa è stato investito mentre andava a scuola in bicicletta, chiedendo appunto maggiore sicurezza per chi si muove sulle due ruote. E quindi non sarà soltanto una pedalata quella di domenica, ma anche un modo per chiedere a una città dove andare in bici, a scuola, al lavoro o semplicemente a prendere un gelato non sia un'impresa da sport estremi, e soprattutto sia sicuro per tutti. Un motivo in più per esserci, caschetto in testa, pronti a scampanellare per le vie di Torino. Domenica dalle 14 ci si vede al Parco Dora per il Torino Bike Pride.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Le 20:50, fatemi fare un rapidissimo calcolo, mancano 10 minuti e poi sarà festa, Disco Radio Party, e la prima ora la dedichiamo a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90.

0: Loro sono i The Bowser, quelli di Lose Myself, ritrovati su Disco Radio. Oh, fatemi guardare l'orologio. Pochi secondi alle 21, è già arrivato il momento di far festa. Siete pronti a un'ora di dance anni 90? Allora benvenuti da me, sono Alessio Ruisi, riparte all'interno della nostra festa l'ora di Rhythmic History Extended Version. Pronto a farvi viaggiare tra i 90 e 2000 ascoltando Dance Storica, io mi presento, sono Alessio Ruisi. Come sempre un saluto a quelli che ci ascoltano in diretta il venerdì sera tra le 21 e le 22 e gli amici del sabato mattina tra le 6 e le 7. Per voi tra un attimo It's Static, Alexia con The Summer is Crazy, prima Blackwood.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: È vero, siamo in autunno, ma le temperature sono ancora estive, quindi questa ci sta alla perfezione. Alessia con The Summer is Crazy su Disco Radio, tra un attimo anche Black Box.
1: Rhythmic History.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo. Con prezzi a partire da meno di 8000 euro, grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: State organizzando il vostro weekend, magari una gitarella fuori porte, allora ne approfitto per ricordarvi che Disco Radio sulla vostra autoradio di ultima generazione potete continuare ad ascoltarla in DAB per giunta in tutto il nord Italia, quindi non solo in Lombardia e Piemonte ma anche in Liguria, in Umbria, in Veneto, in Emilia Romagna. Ascoltate Disco Radio in qualità digitale in DAB sulla vostra autoradio di ultima generazione. Non ci riuscite a sentire lì? E allora scaricate la nostra app ufficiale sul vostro smartphone. Tra un attimo Neija, Yadda Brothers, Agnelli e Nelson con Il Nino, prima c'è Ride On Time.
9: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
9: La storia del ritmo su

0: Abbiamo tutti voglia di Dance All Night. Non a caso siete all'interno della festa di Disco Radio. Con voi ci sono io, Alessia Roisi, e tra un attimo tornano anche i 49ers.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Magari per la prima volta state ascoltando il Rhythm Kister Extended Version, e allora vi racconto che questo è il programma che vi fa ascoltare la migliore dance storica, cioè tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare, sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Ad accompagnarvi ci sono io, Alessio Aloisi. Staremo insieme anche quest'oggi, come ogni sera, tra le 21 e le 22, e come sempre diamo anche il buongiorno a quelli che ci ascoltano di sabato al mattino tra le 6 e le 7. Tra un attimo Fifi Fufam del Candy Girl, ritroveremo Gigi Dag con Super, prima 49ers, Baby I'm Yours.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: una delle nostre chicche. Anno 1996 per Ondina con Into the Night. Sono Alessia Roisi, vi accompagno in questo viaggio fatto di dance storica. Tra un attimo tornano anche gli Imagine.
1: Rhythmic History.
0: Vi piace la nostra musica? Allora entrate in contatto con noi e fatecelo sapere. 393-800-3000, fate una bella story su Instagram e poi ci taggate. Disco Radio è il nostro account ufficiale, io sono Alessio Roisi, questa è Go!
2: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
2: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: alzi la mano chi si ricordava questa. MiG 29, anno 1991. Si chiude qui il nostro Rhythm Kister Extended Version. Sono Alessio Roisi, vi aspetto puntuali domani alle 21 e come sempre in replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History, Rhythmic History, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Disco Radio.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History.

0: Caffè Vergnano, il tuo caffè sempre con te. Da oggi in un formato più piccolo, con tutto il gusto e la qualità di sempre. Partecipa al concorso Pausa Caffè. Con l'acquisto di 6 euro di capsule compatibili in espresso, puoi vincere 9 macchine da caffè portatili a settimana e una e-mountain bike Legnano. Concorso a premi valido dal 7 settembre al 29 novembre 2026. Montepremi 9.620 euro IVA esclusa. Regolamento completo su www.concorso.caffevergnano.com. Il marchio Nespresso non è proprietà di Caffè Vergnano S.p.A. né di aziende ad esse collegate.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.

E welcome to the party, la frase esatta, sono le 23 fino alle 4 del mattino. Rimarremo insieme, la voce di Don Cash a tenervi compagnia, due super DJs in console. E se state ballando con noi, fatevi sentire al nostro numero, il 393-800-3000, like every day and every night. Partiamo con una novità, quella degli Offenbach, Star Sailor, 4 on the floor. Party.

0: prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
1: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
2: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Più di 2000 auto, due settimane per scegliere la tua. Dal 5 al 18 ottobre arriva Oktoberfest di Auto Wow. Altro che fiumi di birra, qui trovi un fiume di offerte su usato, chilometri zero e nuovo, con prezzi a partire da meno di 8000 euro grazie al bonus finanziamento. City car, crossover, SUV e molto altro. Tante possibilità per trovare l'auto giusta per te. Ti aspettiamo in via Saronnese 143 a Legnano. Scopri Oktoberfest su autowow.it. Auto Wow. Lasciati stupire.

0: Disco Radio.
1: Disco Radio Parma.
2: Proprio la settimana scorsa Hugh l'ha messo fuori un video dove ha cercato di spegnere questo tantam che continua a ripetere che il brano che stiamo per ascoltare, il più ascoltato di quest'estate, sia integralmente fatto con Suno e con l'intelligenza artificiale, e invece pare abbiano risuonato tutto nonostante abbiano collaborato a stretto braccio. Ovviamente parliamo di Moment of the Sun.

0: Ed è arrivata la mezzanotte, ufficialmente abbiamo sconfinato nella notte del sabato, anche se l'episodio è quello del venerdì. Benvenuti nella nostra family. Chi balla con noi si fa sentire al 393 800 3000. Ciao.
1: Ciao da tutti, Marco da Biella Galbali.
0: Ciao Marco che balla da Biella. Andiamo con With You. Do you

0: chi la governò gli Unni, ma inizialmente non da solo. Questo è poco risaputo, ma insieme al fratello Bleda. Per gli amici Blade Runner.
1: Non è vero.
0: Che in genere era solito fare un discorso prima delle battaglie.
1: Sì.
0: Si ergeva di fronte a loro e diceva: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo di bastioni di Orione. Al che di solito Attila dice: minchia Bleda, stiamo invadendo Aquilea, non Alfa Centauri, ecco.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio Parma.
3: Ancora festa anche di notte, ragazzi, ci si diverte qui su Disco Radio con lo zio Don Cash. Chi sta ballando?
4: Ciao Don Cash, sono la Mami.
3: Ciao Mami, ma che bella voce squillante. Però mi sembra molto giovane. Giovane, spero che tu sia felice, anche se il titolo della prossima è Sad Girl. Parliamo della versione mix di DJ From Mars di Baby Rexha e David Guetta.

0: Sai che le cose belle in questa vita andrebbero ripetute, ripetute, ripetute di nuovo. Fidatevi dello zio Don Cash. È arrivata Luna nello studio 1 in Discoradio. Chi balla?
1: Ciao, Fabiana da Torino.
0: Ciao, Fabiana, che balla con noi da Torino. Dicevo che andrebbero ripetute come le hit quelle belle. E allora la prossima di Sheeran e Martin Garrix ve la dedico. And repeat it.

0: amici e le amiche che ballano con noi anche a quest'ora di notte. Chi è con Don Cash?
1: Ciao, Cristina da Limbiate.
0: Limbiate. Si
2: è dimenticata, Nunzia D'Adesio.
0: Nunzia D'Adesio, Cristina da Limbiate. I prossimi sono due, un uomo e una donna. Ellie Goulding a dare voce al singolo del 2013 prodotto da Calvin Harris, I Need

0: Esistono brani storici, sì, che sanno risvegliarti quell'urgenza di spensieratezza che avevamo anni fa, magari nel parcheggio dello studio Z di domenica alle 2:02:02:02.
1: Che meraviglia, quanti ricordi! Sono arrivate le 2, ci sono gli Offenbach che remixano Charlotte Cardin.